sera dei miracoli, fai attenzione, qualcuno nei vicoli di Roma con la bocca fa pezzi una canzone. È la sera dei cani che parlano tra di loro.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente.
0: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: Hit Parade.
1: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: È il 1963 l'anno protagonista di questo spazio dedicato alle classifiche del passato su Radio 60 70 80 insieme a Bruno Righetti. Siamo nell'estate e una delle canzoni regine di quell'estate fu proprio quella di Rita Pavone con

Il fenomeno delle cover negli anni 60 è andato veramente molto molto di moda e ha fatto la fortuna di numerosi artisti. Si prendevano canzoni che avevano già sfondato all'estero e le si reinterpretavano in italiano e ovviamente finivano in classifica. E molti artisti hanno fatto la loro fortuna, tra i primi sicuramente Adriano Celentano. Non ha sfuggito alla regola anche Rita Pavone con questa canzone dal titolo Cuore, a sua volta una cover. Era un assoluto inedito invece il

0: Esatto. Un anno d'oro per Paul and Paola con questa canzone che abbiamo appena ascoltato. Negli Stati Uniti vendette milioni di dischi e ovviamente l'eco del successo arrivò anche da noi ed è una discreta fortuna. Si chiude qui l'appuntamento con le parade del passato. Ricordate di scaricare l'applicazione di Radio Studio Più sul vostro telefonino, portateci con voi durante le vostre vacanze in tutto il mondo. Voi navigate all'interno dell'applicazione, ci trovate sicuramente e rimarrete quindi collegati con la nostra musica per tutto il tempo che vorrete. Noi ci risentiamo qui puntuali tra un'ora circa per un altro appuntamento dedicato alle parade di tanto tempo fa.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

0: Radio 60 70 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60-70-80.
1: Anticiclone subtropicale incontra stato dominatore sull'intero territorio nazionale. Nelle prossime ore solleone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola in montagna. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni e temporali estivi sui rilievi alpini, appenninici e in Sicilia. Temperature abbondantemente sopra la media del periodo con picchi di 39 gradi, specie al centro nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio 60-70-80 by Studio Più.
0: La radio di 30 anni di successi.
2: 60-70-80 by Studio Più. È la radio.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: È vero, è vero. 70,
2: 70, live. Live con Pierangelo Lanfranchi.
1: È vero, è vero. Una canzone più bella dell'altra. È proprio una grande verità questa. Dai, a volte non ci faccio caso, ma io la radio non l'ascolto mai. L'accendo, sento un po' di cose, sistemo quello che devo sistemare, però non l'ascolto mai. Però quelle volte che mi capita di ascoltarla per 10 minuti o un quarto d'ora, mi rendo conto che in effetti c'è un pezzo più bello dell'altro. Vabbè. Buongiorno, ciao a tutti da Pierangelo, è giovedì 6 agosto, ormai ci siamo, per tanti ultimi due giorni di lavoro e poi meritate vacanze, va bene? Sì, perché settimana prossima, insomma, non penso che uno si metta a sgobbare, no, la settimana di Ferragosto, figuriamoci, no, vabbè. Buongiorno Nicola, buongiorno al Max, buongiorno a Patrizia, buongiorno a chi già è sveglio, guarda qua. Ennio, Giovanni, Fabrizio, Giancarlo, figuriamoci, lui poi non parliamo. Allora, 351 351 1000, andiamo?

0: E io dico, questo è un pezzo che non diventa mai vecchio. Facci caso, ma Dancing Queen, quanti anni è che lo sentiamo? 51 anni, ma ti rendi conto?
1: Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Stamattina, ecco, bella temperatura anche stamattina. Piero da Robbio, culca il cammino a mezzo dal Riseri. Sweet Dream, Eurythmics, che ne pensi?

0: hai capito Piero? Gira per le risaie, tu gira per le... che nome di prodotto ha quello che usi tu? Non è l'auta, né il po. Non me lo ricordo più io. Che lì le zanzare vivono, vivono lì, nascono lì.
1: Sior Pierre, buongiorno, Robby, tutto bene? Ah, già un'ora che sono qua. Si suda, cacchio. Mi sembra di aver fatto la doccia, cacchio. Dai, perché non mettermi su un one for you, one for me, dei nostri carissimi fratelli La Bionda? Che così ci diamo un po' di carica, dai, via, che giovedì. Dai, Pier, una buona giornata a tutti i nostri ascoltatori.

0: come si chiama quel prodotto lì, Piero? Prodotto per le zanzare, potentissimo. Come si chiama?
1: È il napalm, Piero. Di sicuro non napalm. È il succo di cetrioli, tornando a ieri.
0: Ma lì ci vuole un prodotto potente, perché altrimenti non sono zanzarette quelle lì, sono pericolose e sono anche tante, vero? E grosse, è quello il problema, no? Chi è questo?
2: Ciao Pier, Federico da Nerviano. Io sono nuovo qui, ma come vedi mi sto ambientando molto velocemente. Mi metteresti Paul Young, Love is in the Air? Ciao e buona giornata a tutti.

0: Ma guarda come sono tutti molto contenti, eh! Sono contenti, hanno due giorni di lavoro, vedete? E poi vanno in vacanza, mai visti e sentiti così contenti.
1: Ma buongiorno Pierangelo, in questo giovedì 6 agosto. Buongiorno anche a tutti gli ascoltatori dal Max. Oggi vorrei ascoltare un brano dei Commodores, Easy. Ciao a tutti, ed è quasi finita la settimana, poi ferie.

0: Adesso andiamo a chiederlo a Piero qua. Piero, guarda che c'è una domanda per te.
1: Ciao Piero, sono Angelo da Varese. Ma lì in pianura le zanzare non hanno le targhe?
0: Piero, hai capito? Sono targate qua. Mazza ragazzi. Ma sai cos'è la cosa che mi fa sorridere? È che lui ogni mattina va a fare le passeggiate nelle risaie. Se ci andassi io, morirei. Però c'ha anche il prodotto giusto, vedi? Perché io quando sono andato con l'Autan, ma zone lì, l'Autan per le zanzare è un ricostituente, hai capito? Lo mangiano.
2: Ciao Pirangio, sono Fabrizio ancora. Potresti mettere di Viola Valentino Sola? O Soli, non mi ricordo, grazie, ciao.
0: Sola è già abbastanza che stia sola questa, lascia.

0: Hai capito? Questo non lo sapevo però, Piero, questo non lo sapevo.
1: Qui le zanzare pagano anche il bollo e l'assicurazione, altro che solo la taglia, c'è di tutto qua. Ed inverno gli paghiamo il ricovero alla Malpensa.
0: Lì sono sponsorizzate dall'Alitalia, lo sapete? E poi non c'è più l'Alitalia, cosa c'è? L'Italo, Italo, Italo, Italo, Italo Air,

0: Allora c'è Michele che vuole sentire un pezzo, ma io non sono in grado di effettivamente capirlo. Guardiamo se lo capite voi. Michele, ci sono gli ascoltatori.
1: Ciao a tutti.
0: Che...
1: Ciao Pier. Sì. Dai, facciamo l'ultimo sforzo e poi si va in ferie. Parlo per quelli che naturalmente lavorano. Senti, stamattina non ricordo il nome della canzone, ma fa così: non metterti a ridere o mettetevi a ridere, fate un po' come volete, quella che fa giroppa iraulu. Dai, vediamo di movimentare un po' la mattina. Ciao,
0: beh,
1: a tutti,
0: poco,
1: buon proseguimento di giornata.
0: Almeno
1: ciao, ciao.
0: Il ritornello. Non lo so, io non. Non riesco. Giroppa! Com'è che va? Giroppa! È difficile, è difficile. Qualcuno indovinerà perché.

0: No, ma sai che per me lì avevo pensato subito anch'io, ma non penso sia quello. Sai, no, no.
1: Presumo intenda Sex Machine.
0: Per me no, no, però proviamo a metterlo poi dopo, ma no, secondo me non è Sex Machine. No, no.

E in ogni posto c'è qualcosa di particolare. Era la dolce vita ed era per te, Barbarella. Chi è che mi chiede qua? Etienne di Gespati, chi è che me lo chiede? Che bel pezzo questo, Roberto.

Etienne, grazie Roby di Pesaro, grazie, grazie. Io adoro Gashpati e questo pezzo poi, va bene. Allora Michele, qua tutti mi dicono che la tua interpretazione è quella del... corrisponda a sto disco, va.

0: Allora Michele, prova a dirci se era questa, perché c'è la gente che diventa matto con qualcosa che hai fatto tu. Forse è James Brown, forse non Jackson Brown, James Brown. Carlo
1: 60-70 live 60-70-80 by Studio Più,
2: la radio per quelli che i ricordi sono il presente.

0: originale, la lasciavano stare, facevano bene, no? Va bene. Allora, che dovevo dire io? Dovevo dire fare qualcosa, ma non mi ricordo più. Ah, oggi compie gli anni il nostro chef, arrivo dopo, chef, stai lì, tranquillo che dobbiamo fare gli auguri al Caminito. È lui, Antonio.
1: Certo. Cosa ne dici, questa mattina ci svegliamo con un po' di baciotti, che è un po' che non lo sento. Dai, buona giornata a tutti.

0: da Blackjack di Baciotti, però questo lo sentiamo sempre, dai, cioè. Anche nei nostri mixati Blackjack non manca mai, perché è stato un pezzo che nel 76-77 riempiva le piste, questo classico riempipista, sai che ogni disgiocchi aveva il pezzo che lo teneva lì, che diceva: quando sono in situazioni difficili lo uso, in maniera tale che la gente ritornava in pista. Ecco, questo era uno dei pezzi che riempiva le piste, ed era Blackjack di Baciotti. Allora, che vuole Bruno di Milano? Sentiamo qua un attimo.
1: Ciao,
0: che vuole.
1: Dov'è Bruno? Bruno da Milano. Mi daresti una bella sveglia con il beat di Michael Jackson? Buona giornata a tutti.

è che suonava la chitarra qua? Chi indovina vince un salame, Nostrano. Mamma mia. Senti che roba, senti che roba. Io non ho più parole per descrivere né Bidet, né Black or White, né tutti gli altri pezzi di Michael Jackson.

0: Non ho più parole, davvero. Fantastico. Ciao Bruno di Milano, buon lavoro, eh. Yeah. C'è, eccolo qua.
1: Buongiorno Radio 60 70 80 by Radio Studio Più, dal vostro chef. Come fa? Caminito Antonio dall'Università di Dalmine. Pierre, oggi il vostro

0: tanti auguri. In campagna ed in città, com'è bello fa l'amore, da Trieste a Siracusa, com'è bello fa l'amore. Ciao.
1: Tanti auguri al nostro chef. Auguri, cammin-

0: Che c'è? Tanti auguri, chef, che è successo?
1: Posso immaginare il regalo stasera, ma è meglio che non lo mandi in onda, questo
0: parola. Che regalo ti fanno stasera, Antonio? Guarda che stiamo pensando a te, Antonio, perché stiamo organizzando delle cene in giro un po' per l'Italia qua. E abbiamo bisogno di uno chef, e quando veniamo a zona di Bergamo lo chef preferito sei tu, tranquillo, tranquillo. Chissà quanti bei regali, regali molto duraturi qua, mi dicono.
2: Buongiorno, auguri chef, litigare,
0: girando la mia terra. Ah, sei cattivo però, quello è il

0: Vedi, è stato lui a, ad accendere la miccia ieri, Caminito, eh. Allora oggi ti fanno i regali.
1: Pierre, cosa ne dici di una zucchina cinese? Un bel regalo, no?
0: Mamma mia, se sono cattivi questi. Ecco. Ma lì bisogna cambiare le batterie, è un casino. Allora, tanti auguri Antonio, davvero ti vogliamo tutti molto bene, sei simpaticissimo e sei sempre nei nostri cuori, va bene. Buone vacanze lì a Siracusa. Quando vuoi ti aspettiamo anche al bar oggi per l'aperitivo, sarà un aperitivo importante. Verso le 4:30 ti offriremo qualcosa, va bene? Allora, Pierangelo Villa, sei pronto? Guarda che c'è la Nico, quella là, quella di Lissone, che ti vuole dedicare questa When the Rain Begins to Fall di Jeremy Jackson.

0: Che problemi ci sono qua? Non ci sono problemi, Antonio, è uno proprio molto,
1: sicuramente
0: molto aperto.
1: Gli regalano un pacco, tanti auguri!
0: No, è una persona speciale, davvero. Dov'è quel messaggio là? Che...
2: Intanto ringrazio tutti quelli che mi fanno gli auguri, ma soprattutto sai che dicevo io, quando diceva trovi un altro pisello, che problemi non ha, appunto, siccome parlavamo di verdure, allora me lo dico da solo, trovi un altro pisello,
0: ancora,
2: che problemi
0: ancora.
2: Non ha.
0: Oh signore, oh signore, fai bravo che ti sei appena sposato, dai Antonio, che trovi un'altra cosa, cosa vuoi trovare? Signor Villa, è arrivato When the Rain Begins to Fall di Piazza d'Oro, Jeremy Jackson. Gliel'aveva dedicato alla signorina Nico, è bellissimo.
3: 60-70 live.
4: 60-70-80 by Studio Più è la radio che piace a noi.
3: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60-70-80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60-70-80.

0: di grandi successi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Buonasera da Nicola De Muro. Iran e Oman hanno raggiunto un accordo sulle rotte nello stretto di Hormuz. L'annuncio arriva dal ministro degli esteri di Teheran, che in precedenza però ha avvertito l'intesa non renderebbe automaticamente sicuro lo stretto viste le interferenze degli Stati Uniti. E il sito americano Axios nelle scorse ore aveva dato per imminente un accordo di cessate il fuoco nel Golfo basato sulla possibilità di concedere all'Iran, come chiesto dai Pasdaran, di applicare tariffe sulle navi in transito ma non nei primi 60 giorni dell'intesa. Hormuz riaprirà presto e colpiremo duramente, era tornato a minacciare Trump. Intanto si apprende che il ministro degli esteri iraniano Arachki venerdì sarà in Pakistan per incontri ufficiali con i mediatori del negoziato con gli Stati Uniti. Era imbottita con 800 grammi di esplosivo plastico utilizzato in numerosi attacchi terroristici negli anni 70 e 80. Il drone rinvenuto ieri sera vicino a un aereo merci ucraino all'aeroporto di Lipsia in Germania, lo riferiscono fonti investigative. Successivamente un altro drone si è scontrato con un velivolo in fase di atterraggio, riuscito poi ad arrivare ad Hannover. Indagini per accertare se gli episodi siano collegati. Intanto centinaia di famiglie di Kramatorsk nell'Ucraina orientale hanno ricevuto l'ordine di lasciare le proprie case a causa dell'intensificarsi degli attacchi russi, lo ha reso noto l'amministrazione militare regionale. La sicurezza sta peggiorando, è inaccettabile lasciare i bambini sotto la costante minaccia dei raid, ha spiegato il governatore del Donetsk. 525 i minori con i loro tutori che dovranno lasciare l'area. Nella notte nuova strage a Kiev per gli attacchi di Mosca, duramente condannati da Bruxelles, 17 i morti, decine i feriti. Il presidente Zelensky è tornato a denunciare la grave carenza di sistemi di difesa aerea, incalzando gli alleati, mentre il Financial Times rivela che nell'incontro della scorsa settimana alla Casa Bianca, Trump ha respinto la richiesta del leader ucraino di produrre i nuovi Patriot. 4 uomini sono rimasti feriti oggi in seguito a un accoltellamento plurimo compiuto nel cuore turistico di Londra, Covent Garden. Arrestata una donna di 47 anni con l'accusa di aggressione e possesso di arma offensiva, un paio di forbici. La polizia ipotizza un raptus legato a problemi di salute mentale. Potenziamento tecnologico e infrastrutturale della storica sede di Via Tuscolana e delle sedi regionali del CSC e sviluppo delle infrastrutture digitali. Sono solo alcune delle novità che riguardano il centro sperimentale di cinematografia, ancora oggi sempre più competitivo grazie ai fondi PNRR. Centrale la parte dedicata alla formazione con l'obiettivo di rafforzare le competenze professionali nel settore audiovisivo, accompagnando la transizione tecnologica in atto e sostenendo l'adozione di nuove tecnologie. Il centro sperimentale della cinematografia guarda al futuro e resta uno dei punti di riferimento internazionale per l'audiovisivo, con tecnologia all'avanguardia per didattica e produzione. Ed è tutto per ora, a più tardi.
3: Anticiclone subtropicale incontra stato dominatore sull'intero territorio nazionale. Nelle prossime ore solleone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola in montagna. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni e temporali estivi sui rilievi alpini, appenninici e in Sicilia. Temperature abbondantemente sopra la media del periodo, con picchi di 39 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
4: 60 70 80 live. Pierangelo Lanfranchi.
5: Buongiorno Pier, ti chiedo un favore, tu che mi trovi tutti i brani impossibili, riusciresti a dirmi dove posso trovare uno di quei vestiti dei Commodore, tutti luccicanti, sai? Secondo me dovrebbero funzionare per le zanzare, perché mi stanno distruggendo. Buona giornata a te Pier.
6: Potrebbe andar bene anche Jeremy Jackson e anche Didi Jackson, che erano vestite tutte d'argento come Commodore. Può essere, può essere. Questo è per te, senti che roba. Alza la radio e spegni la luce. Arrivano i

0: Allora, qui a proposito del nostro grande amico Antonio Caminito, Caminito qua mi scrive una fanciulla che dice: l'anno prossimo per il mio compleanno voglio fare venire sul lago dove ha la casa sua sorella lo chef, perché vuole fare una giornata particolare. Fallo venire, Barbara, fallo venire che organizziamo, anzi organizzi tu una bella cena, magari veniamo anche noi, e Caminito ci preparerà qualcosa di particolare. Ho sentito parlare molto bene del tuo operato, caro Caminito, e perciò, vedi, te l'ho già detto che ti vogliamo tutti molto bene, e qualche volta quando siamo nei paraggi ti verremo anche a trovare, oppure lo chiameremo per organizzare, sai, quelle cose fatte in casa che sono ancora forse le cose più belle, no? Quelle specie di party particolari, che c'è qualcuno che ha qualche villa con qualche giardino immenso, ecco, che ci vuole un pezzo, un giardino enorme quasi. Lo facciamo venire, davvero. Che c'è?
1: Buongiorno, una bella richiesta. Johnny Cash, una a caso, tutte belle. Grazie, meno due all'alba. Ciao.

0: Grazie per Johnny Cash, questo è un pezzo favoloso con un'interpretazione magistrale. Johnny Cash e Joe Strummer con Redemption Song. Bella, ma bella, bella davvero. Grazie per averlo richiesto, Johnny Cash. Grazie.
1: Buongiorno,
0: grazie.
1: Signori di 60, 70, 80. Ciao Pierre. Ma visto che è stagione, mi fai sentire qualcosa di Vasco? Voglio andare al mare?

0: Poverina, che c'ha anche voglia, ma c'ha 3 settimane di vacanza, c'è un po' al mare, un po' in collina, un po' in montagna, vai tranquillo Billy. E da Vasco, che dopo sentiremo anche con una canzone per te, tranquilla Cri, arriva, aspetta un attimo. L'abbiamo appena messo, poi lo ripassiamo. Che c'è qua?
1: Sentiamo. Pierangelo, ciao Pierangelo, sono Maurizio. Sono venuti a trovarmi 2 amici rumeni che vengono in Romania solo in estate, Cristian e Lenuzza, e volevo dedicargli una canzone di John Lennon, Imagine. Credo che non ti si rompa il disco come ieri. Ciao Pierangelo, grazie.
0: Beh, ieri si è rotto perché mi hai chiesto i Pooh e Claudio Baglioni, e quando mi chiedi quelle cose si spaccano sempre i dischi, non so perché, sono delicati.

0: Allora grazie Maurizio, saluta i tuoi
1: grazie,
0: amici.
1: Buongiorno Remo Mantova. Stamattina compiesi sì. Il mio bambino 36, ma i suoi gusti musicali non è che li conosca tanto. Dell'altro sì, l'ho portato sulla nostra retta via. Metti Alo e dei Bee Gees che sicuramente gli farà piacere. So che spesso l'ascolta anche lui la nostra radio, sempre se è possibile. Grazie.
0: Guarda, ti metto questa che lui sicuramente avrà sentito, molto più moderna, molto più sprint, eccola qua, senti che versione questa, senti.

Ma vedi, questo è un modo come un altro per prendere un giovane e farlo affezionare alla nostra radio, perché stay in live in questa maniera fa una versione molto bella, non pesante ma molto giovane, che ricorda però il passato, vedi, perché ricorda i Bee Gees e ricorda un grande Stay in Alive. Va bene, tanti auguri al ragazzo lì, mi raccomando. E ascolta Radio 60 70 80, ascolta un po' i gusti del babbo, che vedrai che sei sulla retta via, tranquillo. 60, 80, live.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60-70-80 live. Live con Pierangelo Lanfranchi.
2: Ciao Pier, sono la Cri di Verona. Buongiorno a te, buongiorno a tutti. Oggi vorrei dedicare una canzone per te di Vasco al mio amore Michele, augurandogli una buona giornata. Ciao.

0: Sempre più bravo. Non c'è nulla da dire. Canzone per te. Grazie Gri.
1: Bing bong, signori e signore, vi ricordo che alle ore 9 al bagno 47 comincia l'acqua G, ma correte tutti. Bing bong.
0: E come no, via via via via via. Oye.

grazie Ivan per averci informati che alle 9 apre l'acqua gym, eh. grazie. Ma c'è Simona, Anita e Vittoria che sono già sul lungo lago di Gardone Riviera, stanno per noleggiare un'imbarcazione. Bella giornata in barca anche oggi, è perfetto. C'è un po' di traffico, però insomma sul lago è molto affollato, fate molta attenzione, mi raccomando, specialmente se è la prima volta che noleggiate una barca, eh? Mi raccomando, attenzione, sempre sotto costa e occhi aperti. Ladies and gentlemen, è il caso di annunciare Mark Knopfler.

0: metà dell'opera, no? E allora quando si parla di McKnopfler,
1: McKnopfler è ideale per tutta la giornata. Grazie.
0: È vero. Ma anche questi non scherzano, eh! E noi lo spacciettino rock, così di un paio di pezzi lo facciamo anche il mattino.

60 70 80. Vai Studio Più, è la radio che piace a noi. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

Chi è che voleva sentire il Mi Butto qua? Eleonora, un bel tuffo negli anni 60 con Rocky Roberts. Ce lo ricordiamo bene con Stasera Mi Butto e con Tremendo. Bene, bene, bene, bene. Allora, vado da Enrico. Buongiorno, Enrico.

Nina Charles, grazie anche per I Love to Love, sentita volentieri, no? Perché quando vai a sentire queste artiste, in poche parole, che si chiami Tina Charles, Diana Ross, Donna Summer, Barbara Streisand, insomma, non sbagli mai. Grazie Eleonora e grazie anche ad Enrico. Buongiorno anche a... Eli si chiama lei, Eli, Eli.

0: Che bella, eh? Mazza! Proprio dolcissima, stay di Jackson Brown.
1: Oh, yeah, yeah. Yeah.
2: Vabbè che voglio essere cremato, ma da morto, non da vivo. Ci stiamo bruciando. Senti, vorrei ascoltare, c'è una strana sensazione nei tuoi occhi, nei The Rockers. Ciao da Fabio da Fermo.

0: crescere.
1: Buongiorno anche a Fabio di Fermo. Buongiorno Fabio, salutaci Anna, eh. È un po' che non la sentivo, davvero, eh.
2: Elan Franchi, salutami. Ho fatto tardi oggi, ho inzuppato il biscotto. Oh, volevo ricordare agli anconettani e non solo che domani sera al Posa Bar ci sono i Via Verdi. Astio.

60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60 70 80. Vai Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Radio 60 70 80.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. In un clima infuocato, l'aula della Camera a voto segreto dice no all'acquisizione da parte della magistratura delle chat dell'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro con l'imprenditore romano Mauro Caroccia, ritenuto prestanome del clan mafioso senese. Forte scontro politico in aula. I deputati di AVS si sono bendati gli occhi, quelli del Movimento 5 Stelle hanno sollevato i cellulari urlando fuori le chat. Sentiamo prima Galeazzo Bignami di Fratelli d'Italia, poi la segretaria del PD, Elly Schlein.
3: Per noi fu una sconfitta il fatto che il Movimento Sociale Italiano non riuscì a fare eleggere Paolo Borsellino Presidente della Repubblica, perché se fosse diventato Presidente della Repubblica Paolo Borsellino sarebbe qui con noi, e la sinistra fece eleggere Oscar Luigi Scalfaro, che un anno dopo liberò 300 mafiosi al 41 bis.
4: Noi, colleghi, vi chiediamo di non impedire la ricerca della verità su un processo per fatti connessi alle mafie, altrimenti non vogliamo mai più sentirvi nominare Paolo Borsellino e dire che sarebbe stato un ministro di questo governo, perché la memoria dei servitori dello Stato che hanno sacrificato la vita nel contrasto alle mafie appartiene a tutti.
2: Nuova notte di raid russi in Ucraina all'indomani della strage a Kiev che ha causato almeno 17 morti e decine di feriti. 3 civili hanno perso la vita nella regione di Kharkiv e massima allerta in Germania dopo il ritrovamento martedì sera di un drone imbottito con 800 grammi di esplosivo plastico vicino ad un aereo merci ucraino all'aeroporto di Lipsia. La mia valutazione è che siamo di fronte allo scenario di un attacco ibrido, è una nuova qualità di pericolo, ha affermato il ministro dell'interno Dobrindt, rientrato dalle vacanze per far fronte all'emergenza. Nessuna tregua dal gran caldo almeno fino a Ferragosto, oggi il record di città con il bollino rosso in Italia. I pronto soccorso registrano un aumento degli accessi del 15% per criticità legate alle temperature elevate. Il servizio è di Lorenzo Villanetti.
5: Non accenna a placarsi la quarta ondata di calore portata dall'anticiclone subtropicale africano che continuerà a far boccheggiare l'Italia e gran parte dell'Europa meridionale almeno fino a Ferragosto. Il record dei record viene stabilito oggi, 6 agosto, con tutte le 27 città monitorate dal Ministero della Salute segnate dal bollino rosso. Alle 25 di ieri infatti si sono aggiunte anche Messina e Reggio Calabria. Con tutta la penisola soffocata dall'afa, si mantiene alto il rischio siccità per l'intero bacino della pianura padana, in particolare per le forniture idropotabili. Più di 100 comuni tra Piemonte e Lombardia hanno fatto ricorso ad autobotti e autocisterne per rifornire i serbatoi degli acquedotti. Nelle risaie pavesi si rischia la compromissione totale dei raccolti a causa della gravissima carenza d'acqua, mentre a Pesaro è stata addirittura emessa un'ordinanza per limitare l'uso di acqua potabile.
2: Europei di nuoto a Parigi, Chiara Pellacani va a caccia della quinta medaglia d'oro. Alle 17.30 la 23enne tuffatrice romana sarà impegnata nella finale del sincro da 3 metri in coppia con Elisa Pizzini. Ieri 3 medaglie azzurre nelle 5 km di fondo. Oro a Ginevra Taddeucci e bronzo a Barbara Pozzobon. Tra gli uomini bronzo per Gregorio Paltrinieri. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
6: Anticiclone subtropicale incontra stato dominatore sull'intero territorio nazionale. Nelle prossime ore solleone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola in montagna. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni e temporali estivi sui rilievi alpini, appenninici e in Sicilia. Temperature abbondantemente sopra la media del periodo con picchi di 39 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: 60 70 80 live con Pierangelo Lanfranchi.
7: Ciao Pierangelo, buongiorno, sono Fabrizio di Ancona, volevo richiedere Goran Kuzminak con Ehi ci stai. Grazie e buona giornata a tutti.

Sentivo Goran Kuzminak, davvero, eh? Ehi, ci stai, grazie Fabrizio, è un piacere sentirlo, davvero. Sarà una domenica molto molto bestiale, Laura, eh? Lo so, lo dice anche con Cato, guarda.

0: Enrico.
1: Allora, grazie per avercelo ricordato, Fabrizio.
2: Comunque,
1: è importante
2: domani
1: questo,
2: sera, oltre che i Via Verdi al Posa Park, c'è anche Fabio Concato ad Ancona. Due concerti ad Ancona di un certo livello. Fabio Concato in Piazza Cavour. Ciao ciao.
1: Andate a vedervelo il concerto di Fabio, perché è qualcosa di straordinario. Io ho avuto modo di presentarlo a Viserba proprio quando, 5-6 anni fa, non mi ricordo più, sì, circa. È un concerto molto molto molto bello, come molto bello andare anche a sentire i Via Verdi, davvero, bravi, bravi tutti e due. Allora, chi c'è?
3: Ciao Pier, sono Pier da Samarate. Stiamo imbiancando una palestra a Busta Arsizio, ci sono dentro 42 gradi. Lo so che è tardi, ma volevo salutare il mio amico Mastro Lindo, pelato come una boccia da biliardo, Mauro. Ciao, buona giornata a tutti. Una canzone che vuoi tu. Grazie, caro, per dar la carica.
1: Grazie, Pier, buon lavoro. Ma c'è anche un signore di Vicenza qua, dov'è?
4: Buongiorno, e questo è il mio primo messaggio, quindi tanti tanti saluti dalla provincia di Vicenza, da Enrico. Quello che voglio ascoltare, quello che vuoi tu, ciao.
1: Enrico, non dovete dirmi quello che vuoi tu, perché poi dopo io sai che vado a mettere dei dischi brutti che non piacciono a nessuno, vedi?

Vedi, oggi Enrico, colpa tua, è colpa anche di Pierre, mi dite e metti quello che vuoi, insomma. Ho deciso di concludere con The Great Gig in the Sky dei Pink Floyd, che secondo me non è una canzone ma è una poesia bella, bella, bella, davvero. Grazie a tutti, io ho terminato, me ne posso anche andare, ritornerò domani alle 7 naturalmente, ma vi aspetto nel pomeriggio alle ore 15, ci sarà un grande aperitivo oggi. Ciao a tutti, grazie!

0: Radio Più, 30 anni di grandi successi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. Su Radio 60.

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: Radio 60 70 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60 70 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: they ate. I saw the light of rain, but remember the day.
1: 60, 70, 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60, 70, 80.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Bagara ieri alla Camera sul caso del Mastro. L'Aula con voto segreto ha negato l'acquisizione delle chat dell'ex sottosegretario alla giustizia con l'imprenditore Mauro Caroccia, ritenuto dalla Procura di Roma prestanome del clan mafioso dei Senese. I voti contro l'uso delle chat e a favore della relazione della Giunta per le autorizzazioni sono stati 206, tutta la maggioranza, 133 quelli a favore del sequestro. Infuocato lo scontro politico che ha raggiunto l'apice quando Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d'Italia, ha sparato a zero sull'opposizione e ha tirato in ballo la memoria dell'ex capo dello Stato Scalfaro. Sulle barricate le forze del centro-sinistra, i deputati di AVS si sono bendati gli occhi, fuori le chat, la richiesta dei 5 Stelle che hanno agitato i cellulari. Quest'aula sta impedendo che emerga la verità su un processo contro le mafie, quindi non invocate più il nome di Borsellino, l'affondo della segretaria del PD Schlein. L'Aula del Senato ha approvato ieri la risoluzione di maggioranza dopo le comunicazioni del ministro dell'Economia Giorgetti sulla richiesta di attivazione della clausola di salvaguardia nazionale per le spese di energia e difesa. Il documento è analogo a quello approvato a Montecitorio. Alla UE chiederemo tutto il massimo sulla sicurezza energetica, cioè lo 0,6% del PIL. Per la difesa ci fermeremo allo 0,9%, ha annunciato in aula il titolare dell'economia. La Commissione valuterà la richiesta a settembre, la decisione è attesa nella riunione Ecofin di ottobre. Forti proteste delle opposizioni che hanno contestato al governo l'innalzamento delle spese militari a discapito delle risorse per il welfare. Almeno 3 morti in Ucraina nella regione nord-orientale di Kharkiv per i bombardamenti russi della notte. Intanto il segretario generale della NATO Rutte ha annunciato che sono in corso consultazioni con gli alleati per inviare con urgenza nuovi sistemi di difesa aerea a Kiev. A renderlo noto lo stesso Rutte dopo un colloquio telefonico con Zelensky. Il comparto del marmo Apo-Versiliese fermo oggi per 8 ore per uno sciopero unitario del settore proclamato dopo la morte del 44enne Alto Gullotti, schiacciato da alcune lastre di marmo mentre era al lavoro nell'azienda in cui era in servizio da anni. Le organizzazioni sindacali parlano di una situazione ormai non più sostenibile sul fronte della sicurezza e chiedono un tavolo di confronto con aziende e istituzioni. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Anticiclone subtropicale incontra stato dominatore sull'intero territorio nazionale. Nelle prossime ore solleone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola in montagna. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni e temporali estivi sui rilievi alpini, appenninici e in Sicilia. Temperature abbondantemente sopra la media del periodo con picchi di 39 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: più 30 anni di grandi successi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Su Radio 60.

0: cazzo lascia.
1: Ogni ora si apre con i grandi mixati. Grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Cadavro, ma tu andrai all'inferno o in paradiso? Io andrò su Marte. Posso dire una cosa? Ma allora, tutte queste cose della Luna, di Marte, di Giampiero, di... Allora, la Luna, la NASA ha perso tutte le foto, tutti i video di quando sono andati sulla Luna. Adesso, boh, sinceramente, ma come fai a perdere una cosa così importante? Cioè, non è che hai perso un mazzo di chiavi. Cioè, c'è qualcosa che non va. Dai, non è... Come fai a perdere? Perché non ci siamo più tornati sulla Luna?
3: Dicono perché ci vogliono un sacco di soldi, mentre allora c'era la guerra fredda, allora dovevano arrivare per forza prima dei russi e quindi c'era
2: ce l'hanno fatta
3: un investimento
2: in che anno?
3: Nel 69 sono arrivati.
2: Ma secondo te, ma adesso no, sinceramente, negli anni 70 ti ricordi con cosa davamo in giro? Con la 500 quella che se tiravi il freno a mano le ruote dietro si chiudevano. Mo sinceramente negli anni 70 andavamo in giro così, cioè col caballero. Col sì, col ciao, che se firmavi la benzina il ciao l'avevano fatto con i pedali, come il boxer, il sì, no? Sì. Secondo loro, se tu finivi la miscela andavi a pedali, quindi avevano già inventato la bici assistita. Però se ti fermavi col ciao e col boxer ti assistevano, la gente ti assistiva. Perché ti assistiva? Perché tu prendevano dei grambi ai polpacci, dopo 4 pedalate, 3 crambi ai polpacci. Eri bloccato, non è così. Allora, negli anni 70 siamo andati sulla Luna. Dopo non ci siamo più tornati. Sono passati un po' di anni, no? Una cinquantina d'anni. Come è possibile, dai? Non siamo più tornati sulla Luna. Allora, abbiamo preso dei pugni lì. Cioè, siamo arrivati sulla Luna. Cioè, non l'hanno fatto. I filmati l'hanno persi apposta. Perché praticamente i nostri astronauti sono stati posseduti.
3: Ma da chi?
2: Dagli alieni,
3: dagli
2: abitanti della Luna, i lupestri.
3: Ma chi sono?
2: Siamo andati
3: chi
2: sopra.
3: Sono?
2: Uno è sceso, ha ficcato la bandiera e c'era uno che prendeva il sole integrale.
3: Aspetta!
2: Cioè, capito? Gliel'ha infilata, quello si è nervosito. Ah sì? E mo la bandiera, sai dove te la infilo? Ti destramutto, vieni qua. E quello corre con quella zavorra là, con quel casco che rimbalzavi. È stato preso subito, bloccato, sodomizzato. Lui, quello che faceva la foto, anche quello, cioè quello che correva, aspetta, vieni qua che ti metto a fuoco io. E sono stati sodomizzati e quindi quando sono tornati, quindi non hanno più parlato, certo. Sono spariti, nessuno fa l'intervista a questi, dov'è l'intervista? Non c'è, questi non parlano più, non siamo più tornati sulla Luna, 50 anni, perché non siamo più tornati? Perché?
3: Perché per i mezzi, per
2: ma
3: i soldi.
2: Ma quali soldi? Che facciamo delle puttanate di guerre che spendiamo miliardi e miliardi di... Ma dai, vabbè, lasciamo stare, ragazzi. È meglio non interrogarsi su queste cose che... Vabbè, lasciamo... Catavolo, hai ragione. Lo vedi. Comunque io non so se andrò all'inferno o in paradiso, ragazzi. Probabilmente... Allora, io chiamerò l'inferno perché secondo me c'è gente più simpatica. In paradiso, tu vai in paradiso tutti precisi, tutti bravi, trovi tutti i preti, suore e ritiro bravi e precisi.
3: Dai! No, dai!
2: Allora, in paradiso, dai! Chi trovi in paradiso? Chi trovi?
3: Le persone che hanno fatto bene.
2: E quanti ce ne sono?
3: Pochi.
2: Rino Polloni, il Papa. 3-4 persone trovi. Ma se vuoi trovare gente simpatica da festa, da sbocciamento, da gente. Devi andare all'inferno. Dai, non è che puoi andare in paradiso. Se ti vuoi divertire, vai all'inferno. Io ho provato a chiamare l'inferno, mi ha detto: guarda, non so se ti prendiamo perché non vogliamo altri problemi. Cioè, quindi non lo so. No? Adesso vediamo. Vedremo. Buongiorno, fate gli auguri a mia moglie, per favore, che è un po' che non ride. Mandagli la foto tua, Ugo. Dai, mandaci la foto. Mamma giapponese al mare con i figli. A un certo punto si alza il vento e la mamma dice ai figli che giocavano nella sabbia: Suzuki, Kawasaki. È arrivata l'onda. No, me ne vado,
3: no,
2: ragazzi.
3: Ti prego. Mamma.
2: Suzuki, Kawasaki, che arriva l'onda. Kawasaki, che arriva l'onda. Non l'ho capita. Non...
3: No, l'avevi... Secondo me la prima volta che l'hai letta era giusta così.
2: Allora, perché l'ho interpretata, ma l'ha letta male, l'ha scritta male.
3: L'ha scritta male.
2: Andiamo avanti. Mamma. Che se la gente avesse una vita sociale come la mia, in Italia non esisterebbe nemmeno il raffreddore. In che senso?
3: Che è stato sempre chiuso in casa, Andrea.
2: Ah, ok, esci un po'. Chiama Ugo che ti porta a spasso, ti porta. Che tavolo, ma tu lo sai che io ti... Ah, basta! E dai, non è possibile! È tutto questo amore nei miei confronti. Roma, fa il pieno di benzina e va via senza pagare. Lascia in ostaggio al distributore un amico ubriaco.
3: No, no, vabbè. Uno.
2: Ragazzi, non...
3: Numero uno.
2: Cioè, della serie paga lui. E questo è rimasto là, ve lascio. Vin e Diesel sono i veri amici, si vedono nel momento del gasolio, ragazzi, cioè non rimani qua che non c'ho soldi, capito? Non le battute sono di Davide e Luisa De Polli.
3: Ma chi sono?

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Tavolo, io non so come fai a sopportare. Allora ragazzi, noi scherziamo,
3: ogni tanto viene fuori sto messaggio,
2: come fai a sopportare Ugo,
3: nessun messaggio,
2: ma no, ma allora noi litighiamo come Sandro e Vianello, cioè non Sandro e Vianello litigavano dalla mattina alla sera, ma era una fiction, voglio dire, noi litighiamo invece davvero, cioè non è che noi per davvero litighiamo. Cioè io lo insulto veramente, ma fuori onda io gli lancio degli insulti, degli anatemi, che ragazzi metà bastano, cioè non Luisa da Sassuolo, credimi. Buongiorno, se non avete i soldi per aggiungere il cavo, noi ascoltatori facciamo un bonifico. Luisa, è facile lo sto bonifico.
3: Ti do l'Iban.
2: Però posso dire una cosa, ti hanno perculato, ti senti perculato?
3: Mi sento perculato, però
2: perché adesso questo cavo qua io ci posso fare il salto della fune, lo vedi che va? Allora, questo qua se lo tocco inizia a fare.
3: Esatto, perché siccome sono tutti,
2: quindi quando ti hanno detto abbiamo cambiato il cavo, ti hanno perculato.
3: Sì, perché ne ho bisogno.
2: Perché tu sei perculabile. Per come si dice?
3: Labile.
2: Perculabile. Perculabile. Si dice sei da prendere per il culo, insomma, non è, scusate la parola per. Allora, però è vero, cioè non è.
3: Vabbè, io non posso saperlo, mica vivo in radio, quindi io sono arrivato là un po' di tempo
2: fa. Ti hanno fatto il gioco del coniglio. Ti hanno fatto trovare il coniglio fuori dal cilindro e tu ci hai creduto, vero?
3: Ho detto l'avranno cambiato, perché siccome.
2: Ma secondo te il coniglio vive nel cilindro?
3: Non lo so se si trova bene.
2: Ma come? Il mago quando tira fuori il coniglio dal cilindro, secondo te il coniglio è dentro il cilindro?
3: No, non ce l'ha lì.
2: Dove ce l'ha?
3: Nella manica.
2: Nella manica.
3: Scusa.
2: Da qualche parte sarà.
3: Certo.
2: E cerchiamo sto coniglio allora. Andiamo avanti. No, oggi la pazzia è a livelli altissimi. Radio è più professionale, ma che si fottano tutte le altre radio politiche ed impostate. Non ho capito niente.
3: Cioè, è un complimento questo,
2: Andrea. Ah, perché noi diciamo sempre la verità. Allora, io posso dire una cosa. Io posso parlare del mio programma, che noi siamo scarsi, incapaci e diciamo però sempre la verità, quello è vero. Io li dico con Ugo, ma quello quando lo insulto così anche in diretta, io lo insulto anche fuori onda, non è che dopo fuori onda tutto bene, prendi un caffettino, no, proprio lo massacro. Io sono vero, una pippa ma vera. Andrea Cadoscio, mamma mia, fate, no, non cominciamo con i complimenti, buongiorno ragazzi, che poi dopo ci facciamo un programma con i complimenti, potremmo fare un programma di complimenti,
3: che programma? Sarebbe,
2: no. Leggiamo solo complimenti. Buongiorno Andrea, Ugo, e siccome l'anno prossimo dovrei andare a convivere, buongiorno Andrea e Ugo, siccome potete staccare per favore il mio nome dal suo, per favore,
3: ma sei un bastardo,
2: se no Gianni e Giuseppe, se facciamo Franco e Mimmo, non
3: chi sono?
2: Andrea, siccome l'anno prossimo, chiedilo anche a Ugo,
3: scusa,
2: dovrei andare a convivere, secondo voi faccio bene a fare cosa, scusa?
3: Ad andare a convivere, Andrea.
2: Ah, a convivere! Ma con chi? Dipende con chi.
3: Ma come con chi?
2: Con un cane, con un gatto.
3: Scusa.
2: Si può convivere anche con una mosca, per esempio. No? Uno si affeziona a una mosca. Tu, per esempio, c'hai le mosche in casa.
3: No, non le mosche
2: ma
3: in casa.
2: Ma non dire cavolo.
3: Ma lascia stare.
2: Ma stai zitto, che ti ma seguono proprio. C'è uno sciame di mosche che gira per casa.
3: Per favore.
2: Mamma. In testa, come la nuvoletta di Fandosto. Vabbè, andiamo avanti. Buongiorno. Andrea, ti invio il mio curriculum, 25 anni, 90, 60, 90. Ah, è una donna questa.
3: Presa.
2: Ti abbiamo presa per i capelli. No, perché stava andando, stava scivolando. Ah, dobbiamo ringraziare tutti i pompieri, ma in particolare i pompieri di Gardone, Valtrompia, fammi leggere se non sbaglio pure. Dove stai, Domenico? Eccolo qua, Gardone, Valtrompia, che ieri hanno salvato questa cagnolina che era finita in un crepaccio, si dice così.
3: Sì, il crepaccio, un dirupo.
2: Che differenza c'è tra il crepaccio e il dirupo?
3: Il crepaccio dovrebbe essere a V come hai fatto tu. Il dirupo è dritto.
2: È dritto.
3: Quando cadi, diciate, si dice cadere in un dirupo.
2: In un dirupo.
3: Faccio anche il sonoro. Questo è il dirupo. Il crepaccio è quando cadi e tocchi da tutti e due i lati. Ah!

0: Io adesso è l'esempio.
1: Quando sbatti come il flipper.
0: No, me lo rifai questo pezzo veramente. Questo è un pezzo bellissimo. Se tu lo fai e lo fai come post serio,
1: ma vero.
0: Tu dici, adesso vi spiego la differenza tra buongiorno, benvenuti nel mio canale. Sono Ugo Palmisano. Oggi parleremo della differenza tra il crepaccio e il dirupo. E poi vai, fai il dirupo quando cadi. Invece nel crepaccio, quando cadi, vista che c'è l'altra parete, tum, tum, tum, tum. Ah, capito? Aspetta, c'è un tuo fan. Pronto?
2: Ciao Andrea, sono Abdul.
0: Abdul, buongiorno Abdul, buongiorno.
2: A chi è partito adesso?
0: Ah, è uscito di casa adesso. Mamma ragazzi, voi non state bene. Comunque, mi rifai il pezzo per favore, dai. Ciao, allora, sono Ugo Palmisano, che la gente lo vuole registrare.
1: Ciao, sono Ugo Palmisano, benvenuti nel mio canale. Nel mio canale come cadere.
0: Sì, okay. Aspetta, no, vieni di qua, lo facciamo bene, dai. Vivo. Voglio fare un video proprio, voglio fare un video perché è troppo bello, ragazzi, cioè, mamma mia, è bellissimo. Entrate su Instagram. No, lascia la palla che mi serve. Mi serve, vai, vai, aspetta, vai. Direttamente su Instagram, vai.
1: Dimmi quando sei pronto.
0: Sono pronto. Vai.
1: Allora, ciao a tutti, sono Ugo Palmisano, benvenuti sul mio canale di YouTube che si chiama Come Cadere. Mi raccomando, prima di iniziare, nel link in descrizione mettete un cuoricino e seguitemi, così facciamo partire l'algoritmo. Allora, partiamo dalla prima fase, il dirupo. Il dirupo è una parete dritta, lunga, quindi facciamo l'esempio, tu cammini, inciampi nel dirupo e cadi dritto. Questo è il dirupo. Mentre il crepaccio, che a V, ci sono tutte e due le pareti, quando cammini, inciampi, tu, pum, pum, pum, pum, e sbatti da tutti e due i lati. Questa è la differenza tra dirupo e crepaccio. Seguitemi per altri consigli e iscrivetevi. Il mio canale vi aspetta.
0: No, è troppo bella, ragazzi. Allora, se volete vedermi questa cosa, perché ormai su Instagram ci sono veramente tutti quelli che ci vogliono insegnare a vivere, cioè su qualsiasi cosa. Anche uno l'altro giorno ho visto, sono entrato nel canale, adesso vi faccio vedere come fare una sedia con due pezzi di legno. E ha fatto, ha preso due pezzi di legno, uno l'ha conficcato nell'altro, e così, e si è seduto su un pezzo di legno. Ma così, in bilico, così, ecco la sedia con due pezzi di legno. E io dicevo, ma la gente non sta bene. Ma non so se vogliono popolarità, tutti vogliamo diventare famosi, una roba incredibile. Aspetta un attimo, forse è quello che è cascato dalla sedia. Aspetta un attimo. Aspetta. Pronto? Pronto?
2: No, no, io invece sono caduto in macchina qualche tempo fa, cascai.
0: Che sembrava Rino, c'è le battute di Rino questo.
3: Non ci resta che ridere
4: su Radio 60 70 80.

0: non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Radio 60 70 80 News.
3: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Magar ieri alla Camera sul caso del Mastro, l'Aula, con voto segreto, ha negato l'acquisizione delle chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia e l'imprenditore Mauro Caroccia. Lo scontro raggiunge l'apice quando Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d'Italia, spara a zero sull'opposizione e tira in ballo la memoria dell'ex capo dello Stato Scalfaro. Sulle barricate le forze del centro-sinistra, i deputati di AVS si sono bendati gli occhi, fuori le chat la richiesta di 5 Stelle, non invocate più il nome di Paolo Borsellino, l'affondo della segretaria PD Schlein. Siamo di fronte allo scenario di un attacco ibrido. È già chiaro che quanto accaduto non sia stato gestito da dilettanti. Lo dice il ministro dell'interno tedesco Daubrindt, rientrato d'urgenza a Berlino dopo l'incursione di 3 droni, uno con esplosivo, martedì sera all'aeroporto di Lipsia. Sebbene le autorità tedesche mantengano la massima cautela, i sospetti principali convergono sulla Russia. E nuova notte di raid di Mosca in Ucraina, 3 civili hanno perso la vita nella regione di Kharkiv. Il segretario generale della NATO, Rutte, ha annunciato che sono in corso consultazioni con gli alleati per inviare con urgenza nuovi sistemi di difesa aerea all'Ucraina. Al momento non stiamo negoziando con gli Stati Uniti, ma solo con l'Oman in forma strettamente bilaterale. Lo chiarisce il vice ministro degli esteri di Teheran all'indomani dell'intesa annunciata sulla navigazione dello stretto di Hormuz. Intanto i ribelli yemeniti Houthi rivendicano di aver attaccato con un missile una petroliera saudita nel golfo di Aden. Sarebbe la seconda in un giorno. Il cadavere di una donna di 89 anni è stato rinvenuto nella serata di ieri nella sua abitazione ad Altino in provincia di Chieti. Sul corpo segni di violenza, presente in casa un nipote di 25 anni trovato in stato confusionale e condotto in caserma dai carabinieri. E nella notte a Barga in provincia di Lucca un uomo di 65 anni è stato trovato morto all'interno di una cisterna biologica. I carabinieri indagano per ricostruire la dinamica dell'accaduto e chiarire le cause della morte. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Roma, tassista aggredisce turista svizzera che aspettava Uber, ma era il nome del marito, no, non ci credo. No, vabbè ragazzi, no, no. Un tassista ha aggredito una turista svizzera che aspettava Uber, ma non era Uber quello, era il marito, si chiama Uber, Franco Uber. Sai che in Svizzera sono mezzi italiani, se la tirano come se fossero di un altro pianeta, ma sono mezzi italiani. Cioè le vostre mamme, lasciamo stare, non, hanno fatto un sacco di vacanze in Italia, cioè al sud soprattutto, cioè, quindi siete anche mezzi terroni, quindi muti. Aspetta che mi stanno scrivendo, aspetta, ho trovato, eccola qua, dopo sì vabbè, però dopo bisogna vedere se è messa bene, se non è messa bene, tutti bravi sono a fare le macchine, poi dopo le devi aprire e devi vedere come sei messo, cioè non, se sei messo male è un po' come Ugo, quando lo apriranno sembra fatto bene, sembra che non si ammala mai, ma quando lo apriranno uff, cosa esce lì in mezzo, mamma, da lì in mezzo esce fuori, chiedo una cosa, ma anche voi con questo caldo fate l'amore solamente 3 volte al giorno? Perché no, mi sto preoccupando, ragazzi, non andiamo avanti. Andiamo avanti. Allora, io non so, allora, io non so veramente cos'è che vi ferma a scrivermi una cosa di un complimento. Sono pazzo io! Non c'è bisogno di dirmelo! Lo so! Yes! Hey! Hey! Basta!
3: Basta così!
2: Ma che dai? Non è possibile! La mia ragazza non piace a mia madre! E vabbè, ma tu devi andare con la tua ragazza, non con tua madre!
3: Cioè non fa una piega!
2: Cioè, voglio dire, che. Fregatene, se piace solamente a te e non piace a tua madre, ma non devi piacere a tua madre! Cioè, che senso ha? Non piace a tua madre, ma tua mamma mica ci va a letto! Cioè, non. Mamma, provala, poi vediamo!
3: Ma cosa?
2: Scusa, perché tante volte l'uomo si innamora anche di una donna perché, diciamo la verità, ma che devo dire una cosa brutta? Perché devo dire una cosa che non si può dire? La donna, l'uomo, soprattutto l'uomo, si innamora di una donna perché ha letto, è un fenomeno, è un ti ribalti, fa sentire Ulisse con tutta l'Odissea, cioè non ti senti un leone, esci fuori che fai ti senti Rambo, ti senti, cioè, no, ti fa sentire una cosa esagerata, allora l'uomo si innamora. Sì, l'amore di quella donna là, ma poi dopo, quando l'amore, diciamo, quel rapporto lì si perde, perché poi è una certa età, non è che dopo finisce tutto il castello di carte, però goditela fino a quel momento là. Mamma, fregatene, non, se no la mamma devi dirgli, mamma, provala, poi vediamo se dici, se è la stessa cosa. Ricordatevi sempre che deve piacere la vostra donna, deve piacere a voi, non deve piacere a vostra madre, a vostra zia, non deve piacere a vostra moglie, deve piacere a voi, deve piacere solo a voi, ok? Andiamo avanti. Se a vostra moglie non piace, fregatevene. Se non la portate, gliela fate provare. Dice, hai visto? No, c'è una cosa bellissima. Io quando io vado nei locali, io cosa faccio? Io osservo e ascolto le persone, i commenti che fanno, no? Perché vado fuori di testa. Le donne, il 99% delle donne, se il marito la tradisce con una gnocca pazzesca, dentro il suo cervello c'è un meccanismo che gli fa scattare sì però. Il sì però è perché lo deve dire alle amiche, cioè non solo dice alle amiche quello stronzo mi ha tradito e mi fermo a stronzo, e che ormai è stato sdoganato, non è una parolaccia, stronzo è una cosa, cioè, nel pensiero della donna stronzo è normale, stronzo passami questo, stronzo segue, non mi hai portato, sei uno stronzo, cioè, gli uomini prendono la parola stronzo penso dopo l'ottavo anno di allattamento, è una cosa che ormai è stata però la donna, se l'uomo la tradisce con una gnocca pazzesca, tipo che ne so, la tradisci con adesso la può piacere o non piacere, faccio un nome, la Leotta. La donna che è stata tradita lo deve dire a tutte le amiche. Se il marito la tradisce con un cesso fotonico, lei lo dice sempre alle stesse amiche, ma lo dice in un altro modo e ti faccio sentire i modi. Allora, quello stronzo mi ha tradito con un cesso, cioè ti rendi conto? Prima di dirglielo si è vestita, fonata, pettinata, si è fatta gnocca pazzesca per far sì che la differenza sia molto più sostanziale. Allora gli dice, ma ti rendi conto? Cioè, e le amiche, ma no, veramente? c'ho la foto, c'ho la foto. Cioè, guardate che cesso, cioè, ti rendi conto? Mi ha tradito con questa. Cioè, ma pazzia, cioè, veramente. Ma, cioè, ma ti rendi conto? E mentre dice queste parole, fa, capito, il calendario.
3: Sì,
2: si
3: sì,
2: posa.
3: Sì.
2: Ti rendi conto? Ma guarda che glutei. Cioè, ho fatto 40 squash. Cioè, ti rendi conto? 180. Ma guarda, guarda, guarda. Non c'ho la cellulite, guarda. Guarda che cesso. Se invece la tradisce con una gnocca, lo deve dire lo stesso alle amiche, perché è fiera in qualche modo del marito, perché diventa come un figlio. Il marito dopo un po' di anni diventa un figlio, cioè, diciamoci la verità. Quindi lo cura, vai al bar, dici voglio un caffè. No, il caffè ti fa male, amore, prendi prendi se lo vuoi macchiato, ok? No, io voglio il caffè macchiato, macchiato, ok? Mi fa un macchiato per favore, eh? Bravo, è un bambino, è un bambino. Dice
4: io voglio prendere la macchina Mustang.
2: Ma che devi fare con la Mustang in macchina Mustang?
4: No, faccio i giretti.
2: Che ci fai? Consuma, che ci devi fare?
4: Ah, giretti con gli amici. Voglio fare giretti con gli amici. Sgommare sul brecciolino.
2: Non c'è il brecciolino. Dove ti trovi il brecciolino? Poi non c'hai amici. Da quando stai con me non hai amici. Quindi che facciamo? Mi devi portare in giro me? Dai, dai, su quella macchina salgo secondo te io? Dai, per favore, c'è la tua arrugginita.
4: Ma è figa, bellissimo. Che cazzo, fa anche rumore.
2: Appunto, fa rumore. Dai, sì. Dico, facciamo un viaggio con quella macchina. Ma tu spendi di benzina.
4: Vabbè, dammi la 600 ibrida, dai. Cioè, niente. Cioè, un sogno da bambino, c'è un che puttana.
2: No, allora, quando la donna sta con un uomo, dopo un po' diventa il figlio. Se il figlio fa una cosa fantastica, lei lo deve dire a tutti e a tutte le sue amiche soprattutto. Quindi su Instagram mette la foto di lei, questa gnocca tipo pazzesca, mi ha tradito con lei, perché così lei diventa ancora più figa. Perché? Perché le amiche la guardano in maniera diversa. Poi se l'ha tradita con una gnocca così, è perché anche lei è una gnocca, capito? Cioè, però, cioè, nella donna scatta il sì però, cioè, della serie, se mi tradisci con un cesso sei uno stronzo e basta, è sfigato. Se mi tradisci con una gnocca sei stronzo e bastardino. Bastardino nelle donne ha tutto un altro significato completamente diverso. Della serie sei un togo, sei un toro, capito? Cioè, mi hai tradito sì però, dai, torna con me, hai fatto la cosa, hai fatto, però basta, dai, amore, dai, cioè, non, però mi ami, però è tornato a casa da me, capito? Cioè, il sì però è sì, però è tornato a casa da me.
3: È vero.
2: Ah, e le amiche. Ah, beh, allora si vede che ti ama tanto, eh. Cioè,
3: certo.
5: Andrea.
2: Quindi senza dite, solo gnocche, ragazzi. Perché c'è il sì però.
0: Ma dove vai? Non ci resta che ridere.
1: Su Radio 60 70 80.
6: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60 70 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: A Radio

e ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: Radio 60 70 80.
1: Andrea, scusami, non so se hai visto Achille è arrivato saltando. Chiedimi perché, se no non viene la battuta.
2: Ah, scusa, non avevo capito.
1: Andrea, hai visto?
3: Ma si sente un battutista da un po', non so se hai notato.
1: Ma io ci
3: che
1: provo.
3: Fa le battute.
1: Ci provo.
3: Ah, vai, sentiamo, vai, vai, vai.
1: Andrea, hai notato che Achille è arrivato saltando oggi?
3: Come mai?
1: È arrivato col cangù.
3: Ah, perché il furgone si chiede.
1: È il cangù, quello della Sardegna, Andrea.
3: Quello della Sardegna.
1: Quello che avevamo ad Arbatax.
3: No, ma detta così, sembra che eravamo spacciatori ad Arbatax. Col cangù, andavamo in giro a dare la marijuana. Cioè, nel villaggio turistico c'era il cangù perché serviva per gli spostamenti dell'attrezzatura. Vabbè, sì. Vabbè, ha fatto la battuta, insomma, dai, è carina, no?
1: Dai.
3: Sì. Vabbè, ma ridi, poraccio, dai, no? Hai notato che si sembra sempre più uomo, cioè non...
1: C'ha tutti i capelli.
3: Cioè, quando ha iniziato a fare la radio era Sandokat. Sandokat. Sandokat. Era Sandokat. Poi è diventato la Fletcher, si è trasformato, Nilla Pizzi. E adesso è un incrocio tra Nilla Pizzi e Sandokat. Sempre più uomo. Si vedono anche le orecchie adesso. Ah, ce le hai le orecchie?
4: No, perché
3: pensavo che non ci fossero.
4: No, sono sempre state.
3: Basta, c'è la canzone, basta.
4: La spiegata tu la cosa tecnica.
3: La canzone triste è più triste della sua spiegazione, quindi vince la canzone.
1: Ma vai mona. Col telegraph. Comunque, ignoranti, il Telegraph è un quotidiano.
3: Ah, ok. Dai, lascia stare.
4: No, padre, io so che Telegraph. Telegraph.
1: Allora, quelli che malmettano nell'altro confessionale, quello dove c'è il water.

0: diverso, gli piace il vino. Vabbè ragazzi, immagino dentro un calice, c'era quella che faceva gli spogliarelli che si metteva nel calice, come si chiamava?
1: Von Tiers, olandese era.
2: E la compagna?
0: La compagna
2: di Marilyn Manson.
0: Marilyn Manson.
2: Lo so perché io lo ascolto.
0: Chi ascolti?
2: Marilyn Manson.
0: Pensate, tra lei e lui tu segui lui. Sei fantastico.
2: Marilyn Manson.
0: Mi sembra giusto. Tu non segui la compagna che si spoglia nei bicchieri giganti, no?
2: L'ho scoperto tramite lui perché c'è...
0: Ma che schifo!
2: No, perché compare in un suo video.
0: Non ho capito.
2: Lei compare in un suo video.
0: Chi lei?
2: La Von Birs.
0: La dita, sì.
2: Compare in un video di Marilyn Manson.
0: Ho capito.
2: E appunto lei all'interno di questo calice, questo flutto, no?
0: Flutto.
2: E lei che si muove all'interno col ghiaccio.
0: Io invece ho immaginato un prete dentro un... Come sia, un calice di vino, frate indovino.
1: Mamma mia, un frate indovino.
0: Sì, ma è bella questa battuta.
3: Non ci resta che ridere
4: su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere.
1: Su Radio 60 70 80.
2: Allora, attenzione, una ragazza mi ha mandato questo. Quello che vedete è l'antechino, un piccolo marsupiale australiano noto per le maratone d'accoppiamento che lo portano alla morte. I giovani maschi vivono con la madre, è la sua storia, oltre lo svezzamento, quindi fino a 50 anni, e ad agosto settembre si allontanano dalla famiglia e si trasformano, smettono di mangiare e di dormire, e in quel periodo hanno un unico obiettivo.
3: E beh,
2: l'accoppiamento è duraturo fino alla morte. Cioè, capite? Ecco perché non si accoppia lui. Perché sta con la madre il più possibile. Sa che se va fuori ad accoppiarsi muore. Cioè, questi praticamente infatti non fanno niente fino a una certa età, perché sono terrorizzati dal sesso. Cioè, quando sanno che quando lo faranno schiatteranno. Quindi tu sei l'antechino. Tu sei Achille l'antechino. Da oggi poi sei l'antechino. C'è anche la ti assomiglia anche se ci. Guarda, è uguale.
3: Fammi vedere.
2: È uguale, c'ha le orecchie come te, il musino così, il nasino, guarda, gli occhi strizzati alla Clint Eastwood. Sei tu, sei l'antechino. Cercate l'antechino, è praticamente la fotocopia di Achille. Mamma, sono tutto sudato, ragazzi. Ho portato mio marito che è in pensione al mare. Continua a guardare culi e tette, voglio dire, lei ha tirato via dai cantieri, voglio dire, qualcosa deve guardare, no? Quando vanno nei cantieri cosa guardano? Gli operai che montano, no? Quando va al mare,
3: dai.
2: Non è vera questa cosa, dai. Non è vera, no, io sapete che guardo tutti, no? Quando va al mare,
3: dai.
2: No, non è vera questa cosa, dai. Non è vera, no, io sapete che guardo tutti, no?

0: differenza tra supino e prono.
1: Ah, mamma mia, però come gli parla bene voi, no?
0: Ok, allora prono significa essere sdraiati a pancia in giù, giusto?
1: Quindi, lei era pancia in giù, anche tette in giù, era prona, questo anziano era, è rimasto ore e ore così, che aveva il costumino ad amitico, cioè un costume, ragazzi, sai quei costumi un po' larghi per contenere un po' tutta la pelle in esubero, però era a petto nudo, te lo giuro, era a spalle al sole, quando dopo tre ore, rimasto tre ore così, perché aspettava il momento che lei si girasse, ma questa non si è mai girata, quindi lui, a un certo punto la moglie l'ha chiamata, guarda che non si gira, dopo tre ore si è girato davanti, era bianco, dietro rosso, sembrava che prendesse fuoco da un momento all'altro, sembrava la maglietta della Cremonese, veramente una roba bellissima. Questa è la nostra fine, è la nostra fine, andare al mare a guardare le tette e la speranza che lei da prona diventa supina. Ah, ho sbagliato cursore, ho schiacciato, ma ho sbagliato cursore.
2: Mamma, ragazzi, non ci resta che ridere
3: su Radio 60 70 80.

0: Radio 60 70 80.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Radio 60 70 80 News.
3: Ok salute e benessere.
4: Siamo all'appuntamento con Ok salute e benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. La controversia sulla protezione solare e il rischio di tumori alla pelle è tornata a infiammare la rete e i social media. A riaccendere il dibattito sono state alcune affermazioni secondo cui una maggiore esposizione al sole proteggerebbe dal melanoma, citando in modo distorto uno studio del 2023 pubblicato su Cancer Epidemiology, Biomarkers and Prevention. A fare eco a queste teorie si è aggiunto anche il cantante Salmo, che davanti a oltre 2 milioni e 600 mila follower su Instagram ha rivelato di avere un carcinoma basocellulare, che è un tumore della pelle, arrivando ad evitare la patologia all'uso dei filtri solari. Una posizione ritenuta estremamente pericolosa che ha suscitato la reazione immediata del mondo medico. L'Associazione Divulgatori Medici e Sanitari Italiani e la Società Italiana di Dermatologia e diversi specialisti hanno segnalato il caso all'Ordine dei Medici e alle autorità sanitarie per messaggi ritenuti deontologicamente scorretti e rischiosi per la salute pubblica. Allora, facciamo il fact checking, quindi il controllo di quello che si è detto. Le principali società scientifiche hanno fatto il punto della situazione, smontando punto per punto le tesi diffuse in rete e spiegando come stanno davvero le cose secondo la medicina basata sulle evidenze, quindi sulle prove. Andiamo con le domande. La crema solare può causare il cancro? Falso. Si tratta di una classica fallacia logica basata sulla confusione tra correlazione e causalità e sui cosiddetti fattori di confondimento. Chi sviluppa un tumore pur utilizzando la crema solare non si ammala a causa del prodotto. In epidemiologia questo fenomeno è noto anche come causalità inversa. Le persone con fototipo chiaro, pelle sensibile o con una storia pregressa di ustioni, lesioni, usano più frequentemente la protezione solare rispetto a chi non si scotta mai, ma partono da un rischio biologico di base nettamente superiore. L'insorgenza del tumore dipende da un'applicazione errata, poca quantità o mancato rinnovo, da un'esposizione comunque eccessiva e prolungata, oppure da una predisposizione genetica al carcinoma o al melanoma. La seconda domanda: la protezione solare blocca la sintesi della vitamina D? Anche qui è falso. Nessuna crema solare schermante blocca il 100% dei raggi ultravioletti. Anche applicando un fattore di protezione molto alta come quello 50+, una quota di radiazioni, circa il 2%, penetra comunque nella cute. Questa percentuale minima è ampiamente sufficiente a garantire la regolare sintesi fisiologica di vitamina D da parte dell'organismo. Per soddisfare il fabbisogno quotidiano bastano infatti in estate tra 10 e 15 minuti al giorno di esposizione di piccole aree. Capiamo allora quale sia l'uso corretto della crema solare. Il dosaggio per il corpo: applicare una quantità totale pari a una pallina da ping pong per coprire accuratamente l'intero corpo. Per il viso utilizzare la quantità pari alla lunghezza di due dita, indice e medio stesi. Frequenza: riapplicare ogni 2 ore, sempre dopo ogni bagno, tergitura con asciugamano o abbondante sudorazione. Quello consigliato è quello 50+, per poi passare eventualmente a un fattore di protezione 30. Neonati da 0 a 6 mesi, divieto assoluto di esposizione diretta ai raggi solari e uso di filtri chimici diretti. Ho visto neonati in spiaggia anche quest'estate, è un errore grave. Grazie per essere stati con noi.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Allora ragazzi, notizia importante. Ieri cosa ho fatto? Devo andare a fare un colloquio molto importante. Allora mi sono preparato, vestito, col caldo che faceva mi sono messo pure la camicia, sono andato a fare sto colloquio. A un certo punto per strada vedo un cane sul ciglio della strada, si vedeva che era sofferente, no? Allora mi fermo, si fermano altre macchine, diamo da bere, chi c'ha il micro, sai, scienziati, c'ha il microchip, io c'ho un'app col telefono, là, levata, io ho detto levata. Abbiamo dato a bere, abbiamo messo all'ombra così qua, abbiamo chiamato il veterinario, quindi si è perso un po' di tempo e io ho perso il colloquio, no? Però chi se ne frega, cioè, se devi aiutare una persona, cioè, è importante, il cane per me è una persona, quindi io l'ho aiutato. E niente, mi aspettavo, beh, uno non si è presentato al colloquio, arrivederci, grazie, cioè. E invece stamattina, cioè questo è successo l'altro ieri, invece ieri mi hanno chiamato per il colloquio, cioè incredibile, cioè io non mi ero presentato senza avvertire, quelli mi hanno richiamato di nuovo, ma può venire oggi, ho spiegato la cosa, ma può venire oggi, ho detto vabbè, e sono andato ieri, indovina chi mi ha fatto il colloquio?
3: Chi ti ha fatto il colloquio?
2: Il cane.
3: Ma chi? Ma com'è possibile?
2: Il cane mi ha fatto il colloquio.
3: Ma chi?
2: Cioè sono rimasto sorpreso.
3: Scusate,
2: non è una sceneggiatura per un film questa? Bellissima, voglio dire. Però chiaramente non ho accettato il posto di lavoro perché ho detto, ieri stava morendo per strada questo, figurati se c'è soldi per pagarmi.
3: Cioè,
2: allora gli ho detto, sei un bastardo.
3: Ma
2: perché
3: chi?
2: Al cane. E che fai? Si fa, che fai le promesse di... di Gibilterra.
3: Ma che Gibilterra?
2: Dai, andiamo avanti.
3: Ma che promessa è?
2: Andiamo avanti.
3: Scusa, che promessa è?
2: Catavolo, potresti ripetere il contatto Instagram della ragazza che ha suonato in diretta prima? Grazie. Voi la volete seguire perché è gnocca? Solo perché è gnocca? Siete proprio dei maschi. Cioè, non me lo ricordo il nome io, sinceramente.
3: Manco io, onestamente.
2: Mi ricordo il Papan.
3: Il Papan.
2: Come si chiama? Il Pampan. Adesso, aspetta che Xausa me lo... Rimandaci il contatto di lei, che qua la gente è impazzita, la vogliono conoscere. Ok, tu, allora aspetta che li preparo,
3: la preparo.
2: Allora sono tutti maniaci sessuali, però ti si alza l'Instagram, i cosi, i seguitori di
3: seguitore.
2: Una volta, allora posso dire una cosa, tantissimi ci hanno un sacco di follower su Instagram, perché quando è andato di moda tantissimo, cosa facevano? Si potevano acquistare, tu acquistavi, che ne so, 100.000 follower, arrivavano dal Vietnam, dalla Corea del Sud, dalla Cina, gente che non avresti mai conosciuto, qualcuno sì, te lo giuro, uno si è presentato, mi fa, compra russa, e faccio, no, guarda, le rose non mi danno anche fastidio, compra russa, mi fa, da, compra, faccio, no, non la compro, come stronzo, io ti seguo anche, io tuo follower, ma che stai dicendo? Mi ha fatto vedere, era il mio follower, cioè, incredibile, nel mucchio c'era anche lui,
3: mucchio.
2: No, comunque, io non ho mai comprato nessun follower. Allora c'è un altro modo per comprare i follower, ci sono vari modi, questo era quello più semplice, tu acquistavi un tot di follower e ci avevi un botto di follower, poi quando mettevi i post, tre persone che ti guardavano,
3: esatto.
2: tua madre e tua zia,
3: esatto.
2: Invece ci sono altri modi per comprarli, le donne fai vedere una scosciata, fai vedere, diciamoci la verità ragazzi, cioè, siamo pieni di maniaci sessuali, noi due compresi, però quando tu vedi una donna scosciata con che si veste in un certo modo, fa vedere il prima e dopo la dieta, poi guarda, c'ho 50 anni che balla con la sequela, e tu un like non glielo metti, una seguita non gliela fai, e la segui fino al camposanto, la segui, poi vabbè, è così, la donna è agevole, l'uomo può fare la stessa cosa, se è figo si mette lì, bam, bim, bam, e un po' aumentano i follower, no? Poi c'è un altro sistema, quello di fare delle cose fuori dal normale. Io seguo per esempio 3-4 persone, uno ti assomiglia anche, è un incrocio tra te e Pietro Cuna, senza barba, che fa il karateka.
3: Te lo giuro,
2: mi butta fuori. Io se non lo guardo almeno due volte al giorno non sto bene. Ma è convinto! Peserà 100 centinaio di chili. Sarà alto come te, pelato, senza barba, ma è uguale a te, c'era un. Le orecchie uguali, cioè, col kimono, salta di qua, salta di là. È fortissimo. Ma non mi ricordo il nome, se no ve lo dicevo. Vi butta fuori, vi butta fuori. Allora è arrivato Rino, mi ha detto: hai aperto il cancellino? Non lo so, adesso te lo vengo a aprire. Mandiamo la pubblicità, vado ad aprire il cancellino al pensionato. E poi qua siamo. Qua.
4: Andrea.
5: Da tavolo.
4: Show. Su Studio Più.
0: Non ci resta. Che...
1: Radio 60-70.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Andrei, dei consigli sano di vita vissuta, grazie. Un salutone acerrimo, a un salutone acerrimo da Alessandro a tutti voi. Acerrimo, sai cosa vuol dire acerrimo?
3: Acerrimo, un saluto.
2: Lascia stare,
3: vado intuizione,
2: dai,
3: scusami.
2: dai.
3: Acerrimo,
2: acerrimo,
3: acerrimo nemico.
2: Vai a cercare, che manco tu lo sai, cretino.
3: Acerrimo nemico,
2: ti guardava, vai a cercare.
3: No, scusami, acerrimo nemico,
2: acerrimo nemico,
3: sei un nemico di quelli in, cioè, dove c'è molto attaccamento, molto conoscenza.
2: Senti l'altro che chiede, allora. Quindi attaccato, molto forte, molto
3: sì,
2: forte.
3: Non mi ricordo, è un
2: saluto acerrimo.
3: Acerrimo, molto sentito.
2: Molto sentito. Sentiamo la spiegazione.
4: Allora, acerrimo, acerrimi, che poi il plurale maschile è acerrimo, è un aggettivo che significa molto accanito, implacabile e fieramente ostile. Si tratta del superlativo assoluto del vocabolo acre.
2: Acre, sei acre, tu sei acre, io sono acerrimo. Andiamo avanti. Allora, allergia 0,17 centesimi, ok? Virus intestinale 0,44.
4: Cosa sono?
2: Prostata 1,50 euro.
4: Ma cos'è?
2: Andiamo avanti, è la mia tariffa. Allora, Catavolo, tu sei mai uscito con una brutta? Allora, sì. Posso dire una cosa? Chi su Instagram non ha scritto a delle persone, uomini e donne, e poi magari sorpresa è un'altra. Cioè, è successo anche a me. Ma io sono così, esattamente come mi sentite in radio, io sono così. Molti mi dicono, ma tu sei così? Sono così, io sono così. Sono così. Quindi io, se si presenta, io faccio battute anche se uno ci offende, chi se ne frega. Però secondo me, poi quando tu fai la battuta, la risata lava un po' tutto, no? Anche lei si è messa a ridere. Io mi ricordo che lei mi ha detto, si era vestita poco, gli ho detto, no, ti sei vestita poco, non era bellissima, e mi fa, mi sono messa solo due gocce di Chanel, e io gli ho detto, era meglio due gocce di acqua santa. All'inizio ha fatto la faccia, poi si è messa a ridere, è partito il bottone che teneva. È da quel giorno che io ho un occhio più piccolo dell'altro. Andiamo avanti. No, sto scherzando, però la battuta lava sempre. Ma gliel'ho fatta la battuta, me lo ricordo che gliel'ho fatta. Era meglio due gocce di acqua santa. Ma sei un animale, Catavolo. Lo so, ma scusate, ma Achille è uno, scusate. Ma sempre io. Sono due bestie. Oggi Achille sembra il remix di Gesù, è vero.
4: Il remix?
2: Sì, il remix. È Gesù Temu. Gesù Temu.
3: No,
2: aspetta, c'è un fan, sta buono. Pronto?
5: Buongiorno Andrea.
2: Buongiorno, è mio dottore? No.
5: Achille, vado via in cul.
2: Ma che? Okay. Si capisce che
4: non è della lingua.
2: Di dove sei? Pronto? È andato.
4: Non era di Milano,
2: non
4: sicuro.
2: Era di... Bellissimo però questo, cioè non... Vada via il kill. Bellissimo ragazzi, non... Fra 5 mesi e 19 giorni il mio compleanno, mi puoi fare gli auguri? Miki, certo, te li faccio. Tanti auguri. Tanti auguri che... Mamma, io spero che tu ci possa arrivare. Va bene, allora... No, scherzo. Ma quali auguri? Questo non è il programma di auguri! Pronto? Buongiorno.
6: Sono Tony.
2: Tony Manero.
4: Ma chi?
6: Ti ho mandato una notizia quando ero in vacanza.
2: E capirai, e chi l'ha vista?
6: Ah, che gliel'hanno trovata nel retto.
2: Non ho capito.
6: Gli hanno trovato un'anguilla nel retto.
2: Ma basta! Ma lui gliel'hanno trovata!
4: A lui.
2: In vacanza!
4: Sì.
2: E perché hai mangiato le anguille? No, basta. Ragazzi, queste battute non le commentiamo. Si commenta da sole, voglio dire. Cioè, poveraccio, vai in vacanza, nei fiumi. Tac, l'anguilla. L'anguilla è di fiume o di lago?
3: C'è di fiume e c'è anche di lago,
2: sì. Che è la stessa cosa. Tu devi dire c'è anche di mare, volevi dire.
3: Volevi
2: dire
3: c'è anche di mare, scusami, è mica la murena, che io conosco.
4: No, ragazzi,
2: fermi tutti. Sentiamo il pescatore.
4: L'anguilla esiste sia di lago che di mare, c'è una differenza. Quella di lago è normale, quella di mare c'ha la maschera, le pinne e il boccale.
2: Mamma. È bella come la sua faccia, cioè, mamma, non so se è più fastidioso Ugo o il caldo, cioè, non... dimmi spaventa passere.
3: Io onestamente io so che l'anguilla nel lago c'è,
2: sì,
3: nel fiume non l'ho vista.
2: Abbiamo già messo un punto sull'anguilla e compratene una pure tu.
4: Poi c'è anche l'anguilla dell'Enel, Andrea.
2: Allora attenzione, questo è il blocco corto. Siccome è il blocco corto mettiamo pochissima musica, allora ne mettiamo 7-8,
4: ma
2: okay?
4: Come 7-8?
7: Andrea su Studio Più.
2: Robin Schulz con Better Times. E buona domenica, Saife.
4: Buona domenica.
2: Al terzo posto si è bloccata la radio, lo sapevo. Perché si è bloccata?
4: È perché la mixa credo da sola.
2: Ma no, c'è il jingle, ho messo il jingle.
7: Andrea,
4: che casino.
7: Su Studio Più.
2: Getaway con Goofy Files.
4: Chi sono?
7: Andrea,
4: chi sono?
2: E per finire c'è
7: Studio Più,
2: David Guetta. Allora non dite che ho messo poca musica, eh? Non ho messa tantissima, ok? Pubblicità.
7: Andrea,
8: da tavolo
7: show su Studio Più.
9: La mattina dalle 6 alle 9 l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: Radio 60 70 80.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.

0: at me. I'm happy. Don't worry. Be happy.
1: Su Radio 60 70 80, la musica mixata.

0: ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60-70-80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: C'era una volta Hit Parade.
1: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: È il 1963 l'anno protagonista di questo spazio dedicato alle classifiche del passato su Radio 60 70 80 insieme a Bruno Righetti. Siamo nell'estate e una delle canzoni regine di quell'estate fu proprio quella di Rita Pavone con Cuore.
3: C'era una volta

fenomeno delle cover negli anni 60 è andato veramente molto molto di moda e ha fatto la fortuna di numerosi artisti. Si prendevano canzoni che avevano già sfondato all'estero e le si reinterpretavano in italiano e ovviamente finivano in classifica. E molti artisti hanno fatto la loro fortuna, tra i primi sicuramente Adriano Celentano. Non ha sfuggito alla regola anche Rita Pavone con questa canzone dal titolo Cuore, a sua volta una cover. Era un assoluto inedito invece il mattone

0: 100. Un anno d'oro per Paul and Paula con questa canzone che abbiamo appena ascoltato. Negli Stati Uniti vendette milioni di dischi e ovviamente l'eco del successo arrivò anche da noi ed è una discreta fortuna. Si chiude qui l'appuntamento con le parade del passato. Ricordate di scaricare l'applicazione di Radio Studio Più sul vostro telefonino, portateci con voi durante le vostre vacanze in tutto il mondo. Voi navigate all'interno dell'applicazione, ci trovate sicuramente e rimarrete quindi collegati con la nostra musica per tutto il tempo che vorrete. Noi ci risentiamo qui puntuali tra un'ora circa per un altro appuntamento dedicato alle hit parade di tanto tempo fa.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Addio ad un gigante della musica, è morto all'età di 86 anni Francesco Guccini, tra i caposcuola del cantautorato italiano. Lo ha reso noto la famiglia. Questa mattina a Pavana, circondato dall'affetto della moglie Raffaella, della figlia Teresa e dei familiari, si è spento Francesco Guccini.

si legge in un messaggio. I funerali, nel rispetto delle sue volontà, si terranno in forma privata nei prossimi giorni, mentre una cerimonia commemorativa è prevista per settembre. Bagno di folla per Papa Leone in visita pastorale ad Assisi per la giornata conclusiva del meeting della gioventù francescana organizzato in occasione dell'ottocentesimo centenario della morte di San Francesco. I cristiani sono l'opposto del fondamentalismo, siate accoglienti, l'invito rivolto dal pontefice ai tanti ragazzi giunti da tutta Europa. Prevost ha esortato ad allargare la mente e il cuore al di là di paure indotte dai muri del pregiudizio per sottrarsi alla cultura della potenza. Poi la messa celebrata nella Basilica di Santa Maria degli Angeli. Spiragli per la riapertura dello stretto di Hormuz, prime reazioni all'accordo preliminare raggiunto tra Iran e Oman annunciato ieri da Teheran. I mediatori del Pakistan auspicano che l'intesa sulla navigazione favorisca la ripresa dei colloqui diretti tra Iran e Stati Uniti. Secondo l'accordo proposto, ancora in via di finalizzazione, l'Iran controllerebbe il traffico in entrata, l'Oman supervisionerebbe quello in uscita. Fonti di Teheran tuttavia precisano che l'accordo non comporterebbe la riapertura automatica dello stretto. Lite finita in tragedia nel carcere di Prato, dove un detenuto di 32 anni originario della Nigeria è stato trovato morto ieri nella cella che condivideva con altri tre detenuti. Il medico legale ha riscontrato un trauma cranico causato da un corpo contundente. La procura indaga per omicidio preterintenzionale. All'ondata di caldo estremo che non accenna a diminuire, oggi bollino rosso per tutte le 27 città monitorate per le temperature, si aggiungono disagi e danni per il maltempo. In Alto Adige, per una frana nella zona di Gissi a San Giovanni, in Valle Aurina, evacuate 120 persone da un albergo e tre abitazioni. La strada della valle è completamente chiusa al traffico, in azione diversi escavatori per rimuovere l'ingente quantità di fango e detriti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 607080 by Studio Più.
1: A Radio 607080 stiamo mixando 30 anni di successi.

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: in questi giorni qualche anno fa. C'era una volta Hit Parade.
1: Torna prepotentemente alla ribalta la classifica del passato, siamo nel 1973, un'estate magica per un artista inglese, risponde al nome di Elton John e lo andiamo subito ad ascoltare con la sua Crocodile Rock.
2: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, c'era una volta Hit Parade.

Ne ha fatti ballare davvero tanti Elton John in quell'anno, nel 1973, con la sua Crocodile Rock. E dopo che si era stanchi e esausti per avere lasciato tutte le energie durante la danza, nel momento, diciamo, di relax, ascoltavano un altro pezzo e lo spingevano dritto in classifica. Una stupenda canzone d'amore scritta da Paul McCartney per la moglie Linda, My Love.

0: È davvero un privilegio aver assistito in diretta alla straordinaria carriera di questi due artisti, Elton John e Paul McCartney, davvero un concentrato esplosivo di talento mai superato durante tutta la storia dei secoli dei secoli. Su Radio 60 70 80 il tempo dedicato alle parete si è esaurito, noi ci ritroveremo fra un'ora circa per raccontarvi insieme un'altra classifica del passato. Questa era quella del 1973. A tra poco.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

0: Marco.
1: 60 70 80 by Studio Più.
2: La radio per quelli che i ricordi sono il presente.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: casa.
1: 60, 70, 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60, 70, 80. News.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Addio a Francesco Guccini, morto a Pavana all'età di 86 anni, ha segnato la storia della musica italiana per intere generazioni nel solco dell'impegno civile e politico. Il servizio è di Alessio Galea.
3: Mi chiamo Francesco Guccini, sono nato nella prima metà del secolo scorso e ho fatto il cantautore e faccio anche lo scrittore.
4: Si raccontava così Francesco Guccini, 86 anni, tra i capiscuola del cantautorato italiano, il decesso a Pavana sull'Appennino pistoiese, dove crebbe da bambino per poi tornarci a vivere. Si è spento questa mattina circondato dall'affetto della moglie Raffaella, della figlia Teresa e dei familiari, ha reso noto in un messaggio alla famiglia. I funerali, nel rispetto delle sue volontà, si terranno in forma privata nei prossimi giorni, mentre una cerimonia commemorativa è prevista a settembre. Cantautore, scrittore, docente, ha segnato con la sua musica più generazioni. Modenese di nascita, debutta nel 67 con il disco Folk Beat numero 1, 23 gli album in carriera, di cui 7 live, anche se da anni aveva smesso di esibirsi dal vivo. Tra i suoi brani manifesto, La locomotiva, L'avvelenata, Auschwitz, Eschimo, Dio è morto.
5: È un Dio che morto.
4: Tra i suoi ultimi atti politici nel 2024, l'abbandono della piattaforma X in polemica con Elon Musk, idee anni luce e lontane dalle mie, spiegò, aggiungendo di non avere alcun interesse a comunicare in un posto che contribuisce a manipolare i pensieri politici.
2: Bagno di folla per Papa Leone in visita ad Assisi per la giornata conclusiva del meeting della gioventù francescana. I cristiani sono l'opposto del fondamentalismo, siate accoglienti, l'invito rivolto dal pontefice ai tanti ragazzi giunti da tutta Europa. Poi la messa nella Basilica di Santa Maria degli Angeli. Siamo qui per vincere la rassegnazione e la paura, per sciogliere i dubbi che trattengono anche noi, come trattenevano gli apostoli le parole di Leone. Un detenuto di 32 anni ucciso nel carcere di Prato dopo una lite con altri compagni di cella. L'ennesimo episodio che riaccende l'attenzione sulla piaga del sovraffollamento nei penitenziari italiani. Sentiamo Nicola Compagnone.
6: Ancora un episodio di violenza nelle carceri italiane. Nel penitenziario di Prato un uomo di 32 anni, originario della Nigeria, è stato trovato morto nella serata di ieri a seguito di una lite nella cella che condivideva con altri tre detenuti nella sezione Sex Offenders, ovvero l'ala con persone condannate a seguito di reati sessuali. La procura di Prato indaga per omicidio preterintenzionale. Il medico legale ha riscontrato un trauma cranico e una profonda ferita al labbro della vittima. Un episodio che riaccende l'attenzione sull'ondata di violenza nel penitenziario La Dogaia, segnato da un progressivo sovraffollamento. Una situazione presente anche in molti altri penitenziari, denuncia Antigone. Al 28 luglio erano 64.741 in totale le persone detenute nelle nostre carceri, a fronte di una capienza regolamentare di 51.220 posti. Il tasso medio di affollamento reale del sistema è dunque ormai al 139,7%.
2: All'ondata di caldo estremo che non accenna a diminuire, oggi bollino rosso per tutte le 27 città monitorate dal Ministero della Salute, si aggiungono disagio e danni per il maltempo. In Alto Adige, per una frana nella zona di Gisse a San Giovanni, in Valle Aurina, evacuate 120 persone da un albergo e tre abitazioni. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: 60 70 80. Vai Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60-70-80 by Studio Più.
1: Su Radio 60-70-80, la musica mixata.

0: ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80. Vai Studio Più, il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Parade.
1: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: Bentornati all'ascolto di Radio 60 70 80, del momento soprattutto dedicato alle classifiche del passato, che oggi si occuperanno del 1983, l'estate di quell'anno. Rimanete all'ascolto perché ci sono due grandissimi pezzi da ascoltare. A tra poco.
1: C'era una volta Hit Parade.

Erano un duo, venivano dalla Danimarca. Nel 1983 questi due ragazzi danesi pubblicano un disco, quello che abbiamo appena ascoltato, che raggiunge il successo intercontinentale. Naturalmente non poteva che arrivare anche dalle nostre parti, Sunshine Reggae, proprio nello stesso periodo in cui arrivava l'ondata ciclonica della pubblicazione di un disco che poi ha fatto storia sia come record di vendite ma anche storia personale dell'artista che andiamo ad ascoltare. Vi dico solo nome e titolo della canzone: Michael Jackson

0: con la pubblicazione di Thriller. Michael Jackson ha chiuso il nostro appuntamento dedicato alle classifiche del passato, si chiude il sipario sul 1983, su quella magica estate. Noi ci ritroveremo qui fra un'ora circa per un'altra strisciata dedicata alle parodie di tanto tempo fa. Ricordatevi di scaricare l'applicazione di Radio Studio Più, voi all'interno ci trovate con grande puntualità e ci portate con voi nelle vostre vacanze un po' in giro per il mondo. A tra poco.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta, hit parade.

Radio 60 70 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60-70-80 News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Addio a Francesco Guccini, morto a Pavana all'età di 86 anni, ha segnato la storia della musica italiana per intere generazioni nel solco dell'impegno civile e politico. Il servizio è di Alessio Galea.
2: Mi chiamo Francesco Guccini, sono nato nella prima metà del secolo scorso e ho fatto il cantautore e faccio anche lo scrittore.
3: Si raccontava così Francesco Guccini, 86 anni, tra i capiscuola del cantautorato italiano, il decesso a Pavana sull'Appennino pistoiese, dove crebbe da bambino per poi tornarci a vivere. Si è spento questa mattina circondato dall'affetto della moglie Raffaella, della figlia Teresa e dei familiari, ha reso noto in un messaggio alla famiglia. I funerali, nel rispetto delle sue volontà, si terranno in forma privata nei prossimi giorni, mentre una cerimonia commemorativa è prevista a settembre. Cantautore, scrittore, docente, ha segnato con la sua musica più generazioni. Modenese di nascita, debutta nel 67 con il disco Folk Beat numero 1, 23 gli album in carriera, di cui 7 live, anche se da anni aveva smesso di esibirsi dal vivo. Tra i suoi brani manifesto, La locomotiva, L'avvelenata, Auschwitz, Eschimo, Dio è morto.
4: È un Dio che morto.
3: Tra i suoi ultimi atti politici nel 2024, l'abbandono della piattaforma X in polemica con Elon Musk, idee anni luce lontane dalle mie, spiegò, aggiungendo di non avere alcun interesse a comunicare in un posto che contribuisce a manipolare i pensieri politici.
1: Bagno di folla per Papa Leone in visita ad Assisi per la giornata conclusiva del meeting della gioventù francescana. I cristiani sono l'opposto del fondamentalismo, siate accoglienti, l'invito rivolto dal pontefice ai tanti ragazzi giunti da tutta Europa. Poi la messa nella Basilica di Santa Maria degli Angeli. Siamo qui per vincere la rassegnazione e la paura, per sciogliere i dubbi che trattengono anche noi, come trattenevano gli apostoli le parole di Leone. Un detenuto di 32 anni ucciso nel carcere di Prato dopo una lite con altri compagni di cella. L'ennesimo episodio che riaccende l'attenzione sulla piaga del sovraffollamento nei penitenziari italiani. Sentiamo Nicola Compagnone.
5: Ancora un episodio di violenza nelle carceri italiane. Nel penitenziario di Prato un uomo di 32 anni, originario della Nigeria, è stato trovato morto nella serata di ieri a seguito di una lite nella cella che condivideva con altri tre detenuti nella sezione Sex Offenders, ovvero l'ala con persone condannate a seguito di reati sessuali. La procura di Prato indaga per omicidio preterintenzionale. Il medico legale ha riscontrato un trauma cranico e una profonda ferita al labbro della vittima. Un episodio che riaccende l'attenzione sull'ondata di violenza nel penitenziario La Dogaia, segnato da un progressivo sovraffollamento. Una situazione presente anche in molti altri penitenziari, denuncia Antigone. Al 28 luglio erano 64.741 in totale le persone detenute nelle nostre carceri, a fronte di una capienza regolamentare di 51.220 posti. Il tasso medio di affollamento reale del sistema è dunque ormai al 139,7%.
1: All'ondata di caldo estremo che non accenna a diminuire, oggi bollino rosso per tutte le 27 città monitorate dal Ministero della Salute, si aggiungono disagio e danni per il maltempo. In Alto Adige, per una frana nella zona di Gisse a San Giovanni, in Valle Aurina, evacuate 120 persone da un albergo e 3 abitazioni. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

Va bene, buon pomeriggio, ciao a tutti, Michelangelo, come va? È giovedì 6 agosto 2026, aria di buona musica, speriamo, eh? Anche se oggi la musica è, possiamo dirlo, italiana, è in lutto perché ci ha lasciato il grandissimo Francesco Guccini. Poi lo omaggeremo con qualche canzone, ma ormai noi siamo abituati perché ogni giorno ce n'è uno. È vero? Non lo so io, ma la gente muore come delle farfalle, cioè. Vabbè, comunque lo omaggeremo con un paio di canzoni che lui ha fatto anche con i Nomadi, molto molto molto belle. Va bene, 351 351 1000, il nostro numero di WhatsApp è a vostra disposizione per richiedere canzoni, mi raccomando, inerente agli anni 60, 70, 80. Inizio con... eccolo! Il Culture Club, che non so, ma

Allora, incominciamo bene qua, Do You Really Want To Hurt Me dei Culture Club. Non è un brutto pezzo, devo dire, che anche se non è che mi siano sempre piaciuti tantissimo, però davvero li gustiamo noi ogni tanto e li sentiamo. Vabbè. Allora, vado da Marina di Villafranca e poi dovrei contattare insieme anche la French, che vogliono tutte e due Rod Stewart. Ma la signora Marina mi dice: io la voglio dedicare a mio marito Gianni con tanto, tanto, tanto love. Quando una canzone è bella, è bella, non c'è niente da fare. Questa si intitola Two Nights.

0: Bella, bella, tonight's the night. Lo so, lo so. Ma Rod Stewart di cose brutte non ne ha fatte, Marina. Diglielo a Gianni.
1: Buon pomeriggio, Pier. Sono Bruno da Milano. Mi piacerebbe ascoltare Enjoy the Silent di Depeche Mode, ovviamente. Una buona giornata a tutti quanti.
0: Non dire niente, Bruno. Shh, silenzio, silenzio. Silenzio.

Ecco Bruno, tieni il segreto, tieni il segreto Bruno, non dire niente a nessuno. È una cosa tra me e lui, cosa che vuoi sapere tu? Una cosa tra me e lui, basta. Enjoy the silence di Depeche Mode, fantastica. Allora, ciao Pier, sono Barbarina. Oggi vorrei fare una dedica al mio amico Davide, che è il figlio della Letizia e che vorrebbe ascoltare I Think We Are Alone Now di Tiffany, vabbè. Se riesci prima delle 15.30, perché la signorina Letizia come al solito esce prima dal lavoro. Grazie, buone vacanze, ci sentiamo presto. A chi lo dice buone vacanze? A chi lo dice? Non lo so io però.

0: Davide, svegliati, per piacere, svegliati. Si è addormentato? Dove? Su, in ufficio. Dagli una botta lì, dagli. Abbiamo messo Tiffany, I think we are alone now. Perciò buone vacanze a Barbara e a Barbarella e a tutto l'ufficio lì. Che bello, settimana prossima sono da solo. Vedi. Sono da solo io, vanno tutti in vacanza questi. Hanno lavorato la prima settimana, poi dopo basta.
1: Ciao Pier, buon pomeriggio, sono Giancarlo dalla Bassa Bergamasca. È possibile ascoltare per favore Sheila con Spacer? Grazie, ciao, ci sentiamo, ciao.
0: Ciao Gianca.

Allora grazie Giancarlo, perché Sheila, devo dire che non viene richiesto molto per radio, non so perché, a me piaceva molto anche con Singing in the Rain. Sì, vabbè, insomma, si sente lo zampino di qualcuno che sa suonare qua, è vero? Sì, hai ragione. Allora, omaggio a Francesco Guccini con un paio di pezzi, non chiedetemene tanti oggi perché davvero non ho tempo per farlo. Vi regalo solamente due belle canzoni, eccole qua. Questa è la prima canzone per un'amica insieme a, naturalmente, Augusto da Olio.

Beh, due grandi artisti che adesso si trovano sicuramente a comporre qualcosa di importante, vero? Canzone per un'amica, Nomadi, e naturalmente Guccini, che poi ne ha fatte tante insieme ai Nomadi, ha fatto anche Dio è morto, il pilota di Hiroshima, la locomotiva, eccetera eccetera. Ma io vi faccio sentire oggi, tanto per ricordarlo, questi due pezzi che secondo me sono emblematici per il repertorio di Guccini. Questo è Il vecchio

0: Grazie, grazie. Era Francesco Cuccini, tanto per ricordarlo. Hanno sempre scritto cose molto tristi loro, però. È vero? Va bene, 60, grazie.
1: 70-80 live.
2: Radio 60-70-80 by Studio Più.
3: La radio di 30 anni di successi.
2: 60-70-80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60 70 80 live. Live con Pierangelo Lanfranchi.
2: Buongiorno Pier. Dai, dai che è finita anche questa settimana, manca ancora poco. Io ti chiedo Event 75, Let Me Go.

0: Già preparato le valigie apposta? Sì. Sei già pronta? Abbiamo cambiato anche il nome di questo gruppo, Heaven 75. Se sono Heaven 75 vuol dire che sono 75, invece di Heaven 70 che sono 17, comunque fa lo stesso. Non è un problema, non è un problema. E let me go! Va bene, grazie. Guarda lì, già tutti in partenza. La balilla l'hai preparata? Meno male che...
1: Ciao, Angelo. Sono Fabrizio Sancone. Mi potresti mettere degli Art of Noise, Yebo? Grazie, ciao.
0: Eccolo qua. Oh, mamma mia, mamma mia.

Grazie a quello che mi scrivete di dove va in vacanza l'italiano quest'anno. Metà mare, metà montagna? No, no, no, l'80% vanno in montagna. È uscito un caldo infernale e pensano che ad andare in montagna si stia al fresco. Avete sbagliato tutto. In montagna c'è un caldo spaventoso. Però la gente dice si starà meglio in montagna che al mare, sicuramente. Sai che non lo so? Davvero, Dove vai tu? A Canazei, in Val di Fassa? C'è un forno crematorio, dice. Sì. Vabbè, no, comunque dai, il caldo c'è da tutte le parti fino a Ferragosto, quasi. Tu vai da una parte, vai dall'altra, insomma, ce lo dobbiamo sopportare. Poi quando a settembre ci lamenteremo, eccetera, eccetera. Vabbè. Allora, Ivo, erano Heart of Nice. Risolleviamoci un attimo con i Rolling Stones. Ciao Gianni, stai bene tu sul gargano?

0: allora qua c'è uno che non so chi sia, chi è che mi scrive che è il primo anno che va in ferie con la Topolino. Ho caricato una valigia sul portapacchi, ma ho un piccolo problema, non trovo più la macchina. è normale, no? Ma ve li ricordate gli anni 70, 75, giù di lì, insomma? Quando in autostrada vedevi tutte le macchine con i portapacchi e con le valigie sopra la capote, una cosa incredibile. Davvero, eh? E bisognava cercare di metterle a posto bene, perché altrimenti volavano anche via. Perciò si caricavano tutte le cose, biciclette, cioè, valigie, gommoni, materassini, ombrelloni. Si caricava tutto sul portapacchi della macchina. E allora c'erano le 600, le 125 super special, le 128, ed erano tutte cariche in una maniera che guarda.
1: Buongiorno Pierangelo, Diego Monte Brianza. Oggi è possibile, vorrei ascoltare Rock del Capitano Uncino, Edoardo Bennato. Grazie, buona giornata a tutti gli amici di Radio 60 70

0: Allora Billy, che hai comprato lì? Che hai comprato? Un ciao, è un ciao quello lì, cos'è? Un Garelli, cos'è? Lo vedo dall'alto, mi sembra un ciao.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, sono quello di Billy qua, dai. Se tutto gira bene, Milano non c'è traffico, ci arriva a casa stasera. E poi vado a sfoggiare che è pronto, ho fatto i documenti. Costa più di documenti che l'acquisto. Mamma mia che cose strane che ci sono in Italia. E volevo chiederti, ma qualcosa di fresco, Renzo Arbore, quelli della notte? Ci sta? Ciao a tutti!
0: Qualcosa di molto fresco, sì, sì, sì. Dai, dai, che andiamo!

0: Domanda, Billy, ma anche con quei motorini di piccoli, cioè col ciao così, ci vuole il casco anche con quelli? Non lo so, chiedo, non mi è mai capitato di vedere un ciao, sarà 50 anni che non lo vedo. Anche lì ci vuole il casco, ma c'è il casco che è più grosso del motorino, cioè non ho capito, ma che l'hanno fatto fare il casco? Va bene, bello comunque, è una bella passione quella del ciao, davvero. Ormai dimenticato, ciao Garelli, tutti quei motorini lì che sentivo che erano molto carini.
1: 60 70 80 by Studio Più,
2: la radio per quelli che i ricordi sono il presente.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60 70 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Addio a Francesco Guccini, morto a Pavana all'età di 86 anni, ha segnato la storia della musica italiana per intere generazioni nel solco dell'impegno civile e politico. Il servizio è di Alessio Galea.
2: Mi chiamo Francesco Guccini, sono nato nella prima metà del secolo scorso e ho fatto il cantautore e faccio anche lo scrittore.
3: Si raccontava così Francesco Guccini, 86 anni, tra i capiscuola del cantautorato italiano, il decesso a Pavana sull'Appennino pistoiese, dove crebbe da bambino per poi tornarci a vivere. Si è spento questa mattina circondato dall'affetto della moglie Raffaella, della figlia Teresa e dei familiari, ha reso noto in un messaggio alla famiglia. I funerali, nel rispetto delle sue volontà, si terranno in forma privata nei prossimi giorni, mentre una cerimonia commemorativa è prevista a settembre. Cantautore, scrittore, docente, ha segnato con la sua musica più generazioni. Modenese di nascita, debutta nel 67 con il disco Folk Beat numero 1, 23 gli album in carriera, di cui 7 live, anche se da anni aveva smesso di esibirsi dal vivo. Tra i suoi brani manifesto, La locomotiva, L'avvelenata, Auschwitz, Eschimo, Dio è morto.
4: È un Dio che morto.
3: Tra i suoi ultimi atti politici nel 2024, l'abbandono della piattaforma X in polemica con Elon Musk, idee anni luce lontane dalle mie, spiegò, aggiungendo di non avere alcun interesse a comunicare in un posto che contribuisce a manipolare i pensieri politici.
1: Bagno di folla per Papa Leone in visita ad Assisi per la giornata conclusiva del meeting della gioventù francescana. I cristiani sono l'opposto del fondamentalismo, siate accoglienti, l'invito rivolto dal pontefice ai tanti ragazzi giunti da tutta Europa. Poi la messa nella Basilica di Santa Maria degli Angeli. Siamo qui per vincere la rassegnazione e la paura, per sciogliere i dubbi che trattengono anche noi, come trattenevano gli apostoli le parole di Leone. Un detenuto di 32 anni ucciso nel carcere di Prato dopo una lite con altri compagni di cella. L'ennesimo episodio che riaccende l'attenzione sulla piaga del sovraffollamento nei penitenziari italiani. Sentiamo Nicola Compagnone.
5: Ancora un episodio di violenza nelle carceri italiane. Nel penitenziario di Prato un uomo di 32 anni, originario della Nigeria, è stato trovato morto nella serata di ieri a seguito di una lite nella cella che condivideva con altri tre detenuti nella sezione Sex Offenders, ovvero l'ala con persone condannati a seguito di reati sessuali. La procura di Prato indaga per omicidio preterintenzionale. Il medico legale ha riscontrato un trauma cranico e una profonda ferita al labbro della vittima. Un episodio che riaccende l'attenzione sull'ondata di violenza nel penitenziario Ladogaia, segnato da un progressivo sovraffollamento. Una situazione presente anche in molti altri penitenziari, denuncia Antigone. Al 28 luglio erano 64.741 in totale le persone detenute nelle nostre carceri, a fronte di una capienza regolamentare di 51.220 posti. Il tasso medio di affollamento reale del sistema è dunque ormai al 139,7%.
1: All'ondata di caldo estremo che non accenna a diminuire, oggi bollino rosso per tutte le 27 città monitorate dal Ministero della Salute, si aggiungono disagi e danni per il maltempo. In Alto Adige, per una frana nella zona di Gisse a San Giovanni, in Valle Aurina, evacuate 120 persone da un albergo e 3 abitazioni. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

Lei quando sente la musica sudamericana o la musica che... la musica che piace, insomma, la musica che crea molta allegria, possiamo dirlo, perché è conga di Gloria Estefan, devo dire che piace, vero? Lo so. L'importante, come dico sempre io, bisogna saperla interpretare questa... Sono dei giovani bravi, ma le donne sicuramente sono più belle da vedere, perché... è vero. Giuliana, buon pomeriggio anche a te, buon, che mi dice lei, buon fine settimana, insomma, è giovedì, venerdì e domani, eccoli i Bagels, quelli di Video Kill the Radio Star.

Bel ricordo anche sui Bagels, perché naturalmente quanti anni li abbiamo ballati con Video Killer e Rio Star, una vita. Teniamo conto che questo è un pezzo del 79, insomma sono sempre tanti anni quelli che sono passati. Eppure se ci pensi bene, certi pezzi sembrano sempre molto attuali. Allora, devo salutare il mio amico Salvo, eccolo là, sei al mare Salvo? C'è anche Maria Laura e il Cagnolino, no? Siete tutti e tre lì? Sai che ti metto ciò che hai richiesto, vedi? Sì. C'è Paul McCartney, ma qua lo zampino forte è sempre quello di Michael Jackson. Non c'è niente.

Allora, grazie, Salvo, buon mare a te e anche a Maria Laura. Sì, sì, sì. Questo è Paul McCartney, ma naturalmente la super partecipazione di Michael Jackson. Allora, potresti dedicare una canzone a mia sorella Arianna? Io non so chi sia lui e penso che il pezzo sia questo, insomma. John Lennon, Stand By Me, è questa, eh? Non lo so.

0: Beh, comunque questa è una bella versione, John Lennon, insomma, sempre me. Volevi quella di Tiffany? La prossima volta lo scrivi e... Cioè, voi dovete sapere che certe canzoni hanno 30 interpreti, 5, 10, 15. Se voi non mi scrivete che volete, io vado con quello più famoso, diciamo, no? Che è questo Stand By Me di John Lennon. Va bene, siamo a posto oggi qua, Che c'è? Maurizio!
1: Ciao Pierangelo, Maurizio, è possibile sentire di Adamo la notte? Cioè, sono le 4 del pomeriggio qui, 4 e mezza, però va bene, dai, ok? Ciao!
0: Lo metto, poi si spacca sicuramente.

0: Radio 60 70 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60 70 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: Mamma mia, Giovanni di Castanedo che richiede Sauvage. Mamma mia. Ma piove a Castanedo, non grandi. Che fai? Cioè, c'è un tempo cattivo per richiedere un pezzo del genere, Giovanni, non lo so. Che è successo, Ivan? Qualche...
1: Isola Gentile, clientela. Verso le 16.30 aprirà il bar 60-70-80. Mantenere la distanza dalla sala cinesca in apertura, mantenere la fila alla cassa e soprattutto richiedere solo bei brani, altrimenti il jukebox non vi ascolterà.
0: È vero, hai ragione. Devo richiedere solamente belle canzoni. Ma mi sembra giusto, altrimenti qua che... Guarda che nel jukebox abbiamo tutto rock qua. Hai capito? Vabbè. Grazie Giovanni, la Sauvage. Che c'è qua?
2: Ciao Piero a tutti, sono Albi 62 e se oggi c'è ancora un piccolo spazio per me vorrei sentire un pezzo di Bobby Hett con Sunny. Ciao a tutti e buon giovedì.

0: Allora questa è bella, eh. Ivan, senti che ti rispondono.
1: Ma le canzoni belle devono essere per chi le richiede o per chi le mette?
0: No, no, per chi le mette, per chi le mette. Cioè, io dico, sono le 16 di pomeriggio, no, 16:11. Certi pezzi, insomma, ci stanno e non ci stanno. Io metto solo cose belle, solo quelle belle.
1: Buon pomeriggio, Pierangelo. Grazie per aver messo le canzoni di Guccini. E io devo mettere insieme un po' di cose. Il Ciao, perché io ho 15 anni ero in giro col Ciao e c'era la canzone di Video Kill, Radio Star, e bazzicavo in una zona, non posso dirlo, dove c'era una certa Barbara, chiamata Barbarella, era, aveva 13 anni, e un'altra molto più grande che si chiamava Cinzia, e quindi è così. Tac, mi fa sentire Nato Zero vecchio? No, il triangolo, eh. Però puoi fare anche il triangolo, che mi ricorda tante belle cose. Ciao Pierangelo, ciao a tutti.
0: Ti pareva che...

0: triangolo, te lo ricordi il triangolo? Quando a scuola ti dicevano in geometria fai il triangolo, fai il trapezio, c'era sempre questo problema, il triangolo a tre lati, il trapezio ne ha quattro. Lui faceva sempre il quadrilatero, hai capito? Come mai? Allora, Livio, che è successo lì in Toscana? Che è successo?
1: Buongiorno a tutti, sono Livio. Dalla puntata di ieri, oggi sarebbe dovuto arrivare l'agente immobiliare per la vendita della casa. Ieri sera alle 10 ha mandato un messaggino, forse non vengo, ed è sparito. Così, tutto a posto, niente, nessuno si è fatto vivo. Bene, allora, Burn dei Deep Purple. Una bella, eh? Burn, lo bruciamo. Ciao a tutti, buona giornata.

0: Allora vedi, ci sono dei pezzi, io qua voglio rispondere a chi ovviamente mi scrive certe cose. Io cerco di accontentare tutti, però ci sono certi pezzi che sono da pomeriggio, certi pezzi sono da sera e certi pezzi sono da mattino. Allora, certe cose al pomeriggio le si mettono perché sono richieste, però capite bene che lo spazio pomeridiano dovrebbe essere più frizzante a rigor di logica, no? Non è cattiveria, però insomma, a meno che si vadano a toccare dei mostri sacri, come spesso e volentieri
1: ciao,
0: facciamo.
1: Sono Loredana da Sant'Arcangelo e vorrei dedicare una canzone a Massimo e Simone, che sono i due piastrellisti che sono venuti a montarmi un pavimento e hanno fatto un lavoro fantastico. Appena sono arrivati dal camion hanno scaricato la loro radiolina e l'hanno sintonizzata, indovina su cosa? Su di te. Quindi sono dei grandi, sono dei mitici, vorrei dedicare a loro e a tutti quelli che lavorano con questo caldo. We are the champions, the queen. Ciao!
0: Complimenti ai ragazzi, bravi, bravi, bravi, bravi, vedi che c'è ancora della brava gente. E allora per voi ragazzi che fate un lavoro duro, faticoso e specialmente da certosino, vi regalo questa bella canzone. Ecco, vedi, questa è una canzone che non ha orario, questo.

studio più 30 anni di grandi successi. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60 70 80 live. Live con Pierangelo Lanfranchi.
2: Ciao Pierangelo, sono Fabrizio di Ancona. Volevo richiedere un pezzo di Lucio Dalla dall'album dal Q-Disc che si chiamava Ciao a te. Grazie, buona serata.

0: Ciao, ciao, ciao. C'è anche una canzone che si chiamava Ciao, eh? Ma questa era Ciao a te, grazie Fabrizio.
1: Ciao Pierangelo, buon pomeriggio a tutti. Sono sempre io, Rita da Guarda Minore. Siamo appena rientrati dalla Grecia, giovedì scorso, e mio marito vuole ritornare in vacanza. Se puoi, se ecco, gli puoi mettere quella canzone di Giuni Russo, voglio andare da Ghero. Grazie, vuole sempre girare il mondo. Ciao ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Va bene, va bene, va bene.

0: capito? Hai capito, Rita? Adesso si scoprono gli altarini, va? Hai capito perché vuole andare ad Alghero lui? Giuni Russo dice straniero, ma qua mi sa che ci sono anche le straniere. Capito? È un altro braccobaldo lui. Sapevo io, Vabbè, guarda che un po' che non sentivo Sergio. Buongiorno Sergio.
1: Buon pomeriggio, buongiorno. Pierre, a tutti gli ascoltatori di questa bella radio. Ormai sono diventato latitante per lavoro. Niente, volevo chiedere una bella cosa. Un buon brano, Heavy Fuel dei Dire Straits. È un po' che non lo sento e penso che faccia piacere a qualcuno. Un abbraccio a tutti, a te e alla radio, e soprattutto buone ferie a tutti. Ciao da Sergio, da Brescia.

Vengo i Dire Straits, non perché piacciono a me, però dico, in base alle richieste che arrivano, penso che sia il gruppo insieme ai Pink Floyd ai Queen il gruppo più richiesto, perché insomma questa poi è bellissima. Heavy Fuel, grazie Sergio, mi ci voleva sto carica oggi, davvero. Allora Francesca, non mi sono dimenticato di te. Rod Stewart l'abbiamo messo all'inizio, ma te lo regalo anche a

0: Gazzosa vuole. Vuole una gazzosa. Vabbè. Ci abbiamo anche l'anguria oggi, bella fresca, guarda. No, davvero, è stato due giorni che è in freezer, è buonissima, ti dico. Poi non c'hai semini, questa fa bene, fa bene. Quelle con i semini, sai, ti vanno nei denti, ti danno fastidio. Questa no, sono buona, proprio buona, buona, buona. Che è successo lì? Che traffico c'è qua?
1: Ma ce n'è sempre una, Pier. Ma qui c'è un camion pieno di pannoloni. Non riesco a parcheggiare davanti al bar. Targato Monza Brianza. Ieri sono stato chiuso in bagno, adesso sono qua in... Poi chiedi tracciare il proprietario. Un camion pieno di pannoloni. Ciao Giancarlo.
0: C'è sempre molto traffico qua, Vuoi l'anguria? Mandiamo una fetta d'anguria alla Sandra, che lei è. Ecco, sì. Un martini bianco al tavolo 40, grazie.
2: Ciao, c'è Pier, anche lui qua in giro. Mi piacerebbe ascoltare la canzone di Martinelli.
0: Tavolo 40, grazie.
2: Ciao, c'è Pier, anche lui qua in giro. Mi piacerebbe ascoltare la canzone di Martinelli.

0: Qua sono tutti mezzi, sai, sono tutti mezzi così, eh. Fa male l'aria condizionata, sì, ragazzi.
1: A me non mi sembra un bar questo qui, Piero, porca miseria, quello l'aria condizionata hai fatto una diarrea. Ma che è l'RSA? Ci siamo sbagliati, Piero, non è un bar, è l'RSA.
0: Che vuole questo? Questo è serio.
2: Sembra,
0: questo
2: che serio. Qui a Reggio Emilia, zona San Pollo Denza, stia arrivando un grosso temporale. Si potrebbe ascoltare Comanchero nel frattempo. Grazie.
0: Ha visto che è serio questo. Questo vuole il Comanchero. Aspetta che glielo vado a beccare subito. Glielo prendo in diretta. Comanchero. C'è Comanchero? Eccolo qua, dai. Dai, glielo dobbiamo mettere per forza. Vabbè, insomma, siamo un bar moderno noi, va bene, dai. Vai, vai.

0: Radio 60 70 80. Una più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: L'anticiclone subtropicale si estende su gran parte dell'Europa e anche sull'Italia, con tanto sole ma caldo anomalo e fastidioso. Nel pomeriggio si avranno rovesci e temporali sui settori montuosi alpini, appenninici, siculi e sardi, altrove sole e caldo. In serata il cielo risulterà poco nuvoloso, ma con qualche temporale ancora in montagna e sulle pianure del Triveneto. Caldo opprimente sia di giorno sia di notte, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo. Penso te dici
2: 60 70 80 live con Pierangelo Lanfranchi.
3: Ciao Pierangelo, sono io, Emanuele Arrotino. Eh sì, l'Arrotino. Due giorni alle ferie, alle vacanze. Basta ruotare l'età, basta, basta lame, coltelli e tutto. Io voglio una sola richiesta: Fly in the Wind di Bob Dylan. E la dedico a lei, la perla di Labuan, Loredana! E anche a tutta la famiglia anni 60, 70, 80 e anche a te Pierangelo, che hai sopportato la rotina per tutto questo tempo. Dopo me ne vado in letargo. Ciao Pierangelo, grazie! A rotino!
4: Porta un pirlone a questo, porta un pirlone, ma gigante adesso!
5: Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't

Ciao, sono Antonio da Sestri Levante e volevo chiedervi se potevate mettere una canzone per te di Vasco e volevo dedicarla a mia moglie Silvia. Grazie mille, ciao.

Mi è sparito WhatsApp, mi è sparito WhatsApp, mamma mia. Vabbè. È morto WhatsApp. Cos'è che dovevo ordinare io? Una fetta d'anguria e un limoncello lì. Sì, quello è per Giovanni. Cosa? Che beve lui? Un Montenegro. Alle 16:53, mamma mia, ragazzi. Lei che vuole? Marsala l'uovo vuole. Non ho più WhatsApp.

0: sentiamo che vuole questo, che vuole i meloni questo.
1: Pierangelo, i succhi li fate e i meloni, certo. Ci sono i meloni.
0: Con te è il quarto, con te. Vuoi un frappè? Come facciamo per i meloni qua? Siamo mica un ortofrutta noi qua, ma io non lo so. Oggi non ho visto le conigliette qua. Forse arrivano le croce rossine, ma queste. Domani è l'ultimo giorno del bar, sì, poi va in ferie il bar. Chiude per 15 giorni. E domani c'è l'ultimo aperitivo, quello è, deve essere un aperitivo che non vi dovete perdere, perché sarà un aperitivo molto molto spritz, molto. Grazie Gustavo. Questi erano i Real Life con Send Me an Angel. Guarda che c'è qua, mamma mia, mamma mia. Quanto tempo è passato, Martina?

Certo Giancarlo, domani c'è anche la gara di freccette, cioè. Sì. Vedrai che bello, vedrai che bello. Allora, io devo rispondere a tutti coloro che mi scrivono se abbiamo messo qualcosa di Francesco Guccini oggi. Lo abbiamo già ricordato all'inizio di trasmissione, non è che possiamo fare una trasmissione dedicata a Guccini. Abbiamo messo Il vecchio e il bambino. Cos'è che abbiamo messo poi? Sai che non mi ricordo. E adesso ne metto un'altra che però è stata interpretata anche dai Nomadi ed è molto bella, scritta anche da lui, è Dio è morto, eccolo qua.

0: Radio 60 70 80, un disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: Pierangelo Lanfranco.
1: Ciao Pier, sono Carlo Iesi. Oggi ti richiedo un brano delle Orme, Amico di ieri, dai. E lo dedico a tutti quanti sono in ascolto, anche al bar, anche a Samantha, a tutti quanti lì dell'RSA.
2: Che è successo Alberto? Che è successo Alberto?
3: Buongiorno, sono Alberto da Brianza. Com'è che domani chiude il bar? Beh, oi. Basta, non si lavora più. Com'è sto fatto?
2: Va tutte in vacanza le ragazze qua, va via.

0: Hai visto che è arrivato il proprietario del camion di pannoloni? Hai visto? È arrivato.
1: Ecco,
0: è arrivato
1: il proprietario del camion di pannoloni che è spuntato. T'hai visto?
0: Hai visto? Sì, Alberto. Lì. Oh mamma mia. È in agosto, ma tutti in vacanza qua, eh. Hanno resistito questa settimana, ma poi la settimana prossima sono tutti via, beh. Che facciamo qua? Cioè, non ho capito io.
2: Vabbè, se qua a Regnuti non c'è le coniglietti, facciamo la sostituzione, no? Mettiamo due rane.
0: Che metto le rane, metto.

0: Zega!
1: Ciao Emiliano! Ti ho detto che erano tutti un po' tristi, allora perché non mettere un Elton John con Crocodile Rock, che mi ricorda quando andavo a piscina in Manelio e sentivo questa canzone al jukebox. È tardi? Ciao, grazie, ciao, ciao!
0: Fantastico questo pezzo, davvero, molto allegro, molto.

0: Facci caso che questo è un pezzo che nel jukebox non poteva mai mancare. Crocodile Rock di Elton John, come non poteva mai mancare neanche Rockman, insomma, pezzi particolari ma molto molto belli per Elton John. Grazie, che c'è qua?
1: Ciao Pier, ciao a tutti. Siccome il 21 di agosto compio dignitosamente 52 anni, oggi ho scoperto quale bel regalo mi abbiano fatto mia moglie e mio figlio, ovvero biglietto per il concerto dei Deep Purple, che ancora mi mancavano. Quindi, in occasione di questo, sono felice come una Pasqua, vorrei sentire un pezzo dei Deep Purple. Lascio a te la scelta. Ciao, buon pomeriggio a tutti. Flavio da Varese.

0: Allora, caro Flavio, ti hanno fatto un regalo non indifferente, insomma, che un bel biglietto per andare a sentire Deep Purple, penso che sia uno dei regali più belli, no? Specialmente se uno è innamorato di questi gruppi, insomma. È sempre una grande soddisfazione.
1: Io ce l'ho, buon pomeriggio, Remo Mantova. Oggi mi piacerebbe ascoltare invece un batterista fenomenale. Scegli tu una canzone dei Led Zeppelin, uno dei batteristi più potenti al mondo. Sempre se è possibile. Grazie.
0: Eccolo Kashmir, che bello, gente.

0: Allora, questo è stato uno dei batteristi più famosi del mondo, che ci ha lasciato ancora nell'80, figuriamoci. John Harry Bowman, detto Bonzo, è fantastico, davvero. E questo è un pezzo che effettivamente, insieme ad Immigrant Song, fa risaltare le sue caratteristiche. Grazie Remo per aver richiesto Led Zeppelin. Era Kashmir questo.
1: 70-80 live.
2: Radio 60-70-80. Un disco più bello dell'altro.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60 70 80 live. Con Pierangelo Lanfranco.
2: Ma che cos'è oggi? Sono entrato in macchina dopo lavoro, ultimo giorno di lavoro, e sento Deep Purple, Led Zeppelin. È il mio momento, anche io mi intrufolo. Voglio Jimi Hendrix con la canzone Voodoo Child. Ciao Pier, buone vacanze a tutti, ci sentiamo.
3: Ciao Gaet,

Allora, che mi dici, Savio? No, questa la devo dire, questa la devo dire. Ma ancora con sta storia, dice Savio, miglior batterista, miglior chitarrista, miglior bassista, ognuno è bravo a sé, non esistono uno migliore degli altri. Beh, insomma, questo forse lo pensi tu. Allora, feci, dice lui, la stessa domanda a Maurizio Sollieri, chi per lui fosse il miglior chitarrista di tutti i tempi. Mi rispose che ognuno è bravo a sé nel suo mondo. Vabbè, insomma, pensatela come vi pare, io non la penso proprio così. C'è chi è più bravo di un altro, come in tutte le attività, come in tutti i lavori, eccetera, eccetera. Non possiamo dire ognuno è bravo come gli pare, insomma. C'è qualcuno che è più bravo degli altri, questo è poco ma è sicuro, vabbè. Che poi Sollieri ti abbia detto così, non lo so, però insomma. Vabbè, andiamo avanti, facciamo finta di niente, dai. Jam, jam, jam, sono i people, ciao.

Eccoli qua, questi sì che sono i signori del funk, i People's Choice, con Moving All Direction e con Jam Jam Jam, favolosi, favolosi. Azza ragazzi, che pezzo questo. Ah, mamma mia. Che scrive ancora Savio: le opere vengono sempre giudicate da chi le esegue e mai da chi le compone. Ecco, infatti tu pensa che Bob Dylan dice che Harry Kane è stato il disco più brutto che ha fatto. Pensa a te. fai un piccolo esame di coscienza. Ecco. E questo l'ha detto uno come Bob Dylan, cioè non è che l'ha detto... Lui dice che Harry Kane fa schifo, è una canzone bruttissima.

sono discorsi molto difficili questi, molto complicati, poi dopo ognuno la vede a... alla sua maniera. Per quanto mi riguarda, il tocco di finezza, il tocco di classe di Phil Collins per me non ce l'aveva nessuno. Dopo parliamo di classe, vero? Ecco, non di gente che strimpella, che picchia, ma Phil Collins, ragazzi, è stato un... secondo me, attenzione, ma... se parliamo di chitarristi, di bassisti, qua vabbè, insomma, parliamo di Jimi Hendrix e chiudiamo il discorso. Ma... gli altri sono tutti bravi, ma ci sono dei mostri viventi ancora che, ragazzi, fanno paura. Se andiamo a toccare Mark Knopfler, poi vabbè, insomma... sono i tocchi, no? I tocchi che certi personaggi hanno. Non si parla di bravura, uno più bravo dell'altro. Si parla di come sapevano suonare lo strumento, perché tanti la chitarra la suonano, ma tanti la sanno anche fare parlare. Questa è una cosa incredibile. È vero, ma Knopfler la fa parlare la chitarra, cioè non è che...

altro mostro qua, Quincy Jones. Mazza quanti mostri, basta andare fuori un attimo dall'Italia, sai quanti ne trovi. Va bene, I'm not Corrida, grazie Carlo, ci voleva, sì. Questi sono i Doobie Brothers, grazie all'amico Mario.

0: Allora, buone vacanze a chi oggi ha terminato il lavoro, perché tanti domani non lavorano, vero? Lo so, lo so. Domani è venerdì, sarà anche il 7 di agosto, e perciò è ora di andare un po' in vacanza.
1: Qua. Buon pomeriggio, Pierre, sono Massimo da Monturano City. Sono in tempo per richiedere una canzone di Jack Berry, Johnny B. Go. Ciao.
0: Senti qua che roba, senti qua che roba.

0: testo, oltretutto la chitarra la suonava con una mano sola e se la metteva anche sotto i piedi, è una roba fuori di testa, davvero. Cosa fantastica Chuck Berry, davvero. E questo è un pezzo che io sento sempre molto volentieri perché mi piace da morire, specialmente nell'interpretazione tra Chuck Berry e Bruce Springsteen, che fecero anche questa canzone insieme. C'è da divertirsi a guardare il video, davvero. Grazie Massimo per averlo richiesto. Buona giornata, 17:41.
1: 60-70-80 live.
2: 60-70-80 by Studio Più è la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60-70-80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60-70-80.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Ancora buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Il mondo della musica, e non solo, piange. Francesco Guccini, morto questa mattina a Pavana, sull'Appennino pistoiese, a 86 anni. I funerali si terranno in forma strettamente privata nei prossimi giorni. A settembre ci sarà invece una cerimonia commemorativa. Cantautore, scrittore, docente, con la sua musica ha unito diverse generazioni. A Bologna, la sua amata città d'adozione, nel giorno dei funerali sarà lutto cittadino. Il presidente ucraino Zelensky ha annunciato che droni ucraini hanno colpito due raffinerie in territorio russo a 700 e 1300 km di distanza dal confine, affermando con fermezza che Putin deve scegliere la pace. Sul fronte opposto vi sarebbero tre morti in raid russi nella regione di Dnipro. Le ostilità infuriano anche sul Mar Nero, dove droni russi hanno centrato la nave cargo tedesca Emil, battente bandiera liberiana, a 21 miglia da Odessa. Incendio a bordo, equipaggio evacuato ma nessun ferito. Contestualmente un attacco missilistico su Kiev ha distrutto un deposito della società tedesca Liqui Moly. Gli attacchi confermati da Mosca giungono all'indomani del ritrovamento di un drone bomba all'aeroporto di Lipsia. L'ex sciatore azzurro Peter Rungaldir, ora 57enne, è stato iscritto nel registro degli indagati della Procura di Trento per omicidio stradale in relazione all'incidente del 23 giugno scorso a Canazei, sulla strada del Passo Sella, dove si scontrò con la bicicletta della blogger tedesca Laura Victoria Hörting, che vi si trovava in viaggio di nozze assieme al marito. La trentenne, inizialmente ricoverata

0: a Bolzano e poi deceduta in una clinica della Baviera, dove è espirata il 12 luglio. Un altro lutto nel mondo del calcio: è morto a 90 anni Pippo Marchioro, ex attaccante negli anni 60, protagonista tra l'altro della scalata del Varese dalla C alla A, ma soprattutto allenatore di primo piano tra gli anni 70 e i primi anni 90, fautore di un'altra corsa nella massima serie, quella del Como, culminata nel 1980, e in precedenza portò il Cesena a qualificarsi in Coppa UEFA. Milanese di nascita, era cresciuto proprio nelle giovanili del Milan. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: È morto all'età di 86 anni a Pavana, in provincia di Pistoia, il celebre cantautore e poeta Francesco Guccini. I funerali si svolgeranno in forma privata, mentre a settembre si terrà una cerimonia pubblica a Bologna, città in cui verrà proclamato il lutto cittadino. Droni ucraini hanno colpito due raffinerie in territorio russo fino a 1300 km dal confine, mentre raid di Mosca a Dnipro hanno causato tre vittime e droni russi hanno colpito e incendiato nel Mar Nero un cargo tedesco con bandiera liberiana. L'ex sciatore azzurro Peter Rungaldier è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio stradale dopo l'incidente a Canazei del 23 giugno. La blogger tedesca di 30 anni, travolta in bicicletta mentre era in viaggio di nozze, è deceduta il 12 luglio. Si è spento all'età di 90 anni Pippo Marchioro, celebre allenatore ed ex calciatore cresciuto nel Milan. Tra i momenti più alti della sua carriera si ricordano la promozione in Serie A con il Como e la storica qualificazione in Coppa UEFA con il Cesena. È tutto da Nicola De Muro.

Allora, grazie Romeo, salutaci Cupra Marittima, con Disco Project, nel Big Project, bel pezzo questo, fatto molto bene, eccetera, eccetera. Non hanno storpiato nulla, devo dire. Bravi, bravi, bravi, davvero. Allora, siamo addirittura d'arrivo, c'è un grande Bruce Springsteen qua, io con Streets of Philadelphia.

lo trovo semplicemente fantastico questo pezzo, io davvero, grande Bruce Springsteen, Streets of Philadelphia. Andiamo a finire la giornata con un grande Cliff Richards

Vediamo se piace anche al cane sto disco, piace. Ti piace Arco questo? Ti piace? We Don't Talk. Sì, ha detto che è un pezzo che lo si può sentire intorno alle 18, va bene? Basta, non lo metto più, non lo metto più, non lo metto più. Abbiamo finito, grazie a tutti, è giovedì 6 agosto, auguriamo a tutti buone vacanze per chi naturalmente domani potrà godere di un giorno di abbuono, no? Però noi ci sentiamo domani mattina alle 7, perciò i saluti saranno rivolti anche a tutti voi, anche nel pomeriggio dalle 15 alle 18. Da Pierangelo una buona serata, grazie a tutti.

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: A Radio 60 70 80 stiamo mixando 30 anni di successi.

0: ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60-70-80 by Studio Più.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

Radio 60 70 80, 30 anni di grandi successi. A Radio 60 70 80, la musica mixata degli anni più belli.

0: di successo.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. La Juventus compie un altro passo verso Joshua Zirkzee e Jonathan David sembra ogni giorno più lontano dalla signora, che vorrebbe sostituire il canadese con l'ex attaccante del Bologna. Angelinho lascia la Roma, è ufficiale il prestito al Deportivo La Corugna. Il club giallorosso ha comunicato la cessione del terzino con la formula del prestito con diritto di riscatto. È fatta per l'arrivo di Mastrantuono alla Fiorentina, che ha trovato col Real Madrid la formula per il trasferimento. Sarà un prestito secco. Il Napoli si prepara a salutare Romelu Lukaku, l'attaccante belga è al centro di voci di mercato che lo vorrebbero in MLS all'Atlanta United. In entrata gli azzurri accelerano per Benoît Badiachil, il difensore del Chelsea, individuato come sostituto dell'infortunato Buongiorno. Per oggi è tutto, un saluto da Francesco Di Somma.
0: Radio 60 70 80, la musica mixata degli anni

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Ami la musica 60-70-80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60-70-80 by Studio Più.
1: Amici di Radio 60-70-80, il mio benvenuto, Daniele Baldelli. Siete pronti all'ascolto della mia musica, al mio sound, il Cosmic Sound. The New Cosmic Sound. Quello che propongo all'estero, a Bali, a Londra, a Los Angeles. Pronti via!
2: A Radio 60-70-80 stiamo mixando 30 anni di successi.

0: Radio Più, 30 anni di grandi successi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: Studio Più, 30 anni di grandi successi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Apriamo con la notizia del clamoroso quinto oro nei tuffi conquistato agli europei di nuoto a Parigi da Chiara Pellacani, a primeggiare assieme a lei nel sincro femminile Elisa Pizzini. E l'Italia consolida il primato nel medagliere con 19 medaglie, di cui 7 del metallo più prezioso. Dalle 18.50 alla finale maschile dalla piattaforma. Due gli azzurri in gara, il campione del mondo juniores Simone Conte e Romano Vang. Tensione in commissione d'inchiesta sul Covid durante l'audizione di Giuseppe Conte, che assumendosi la piena responsabilità giuridica ha difeso l'operato del suo governo, definendo l'Italia un modello internazionale e bollando l'organo parlamentare come un plotone d'esecuzione. Il leader del Movimento 5 Stelle ha attaccato la destra per la gestione dell'emergenza, lodando invece il senso di responsabilità di Silvio Berlusconi e depositando in procura un documento anonimo sulle maschere.

0: 300 km dal confine, ribadendo che Putin deve scegliere la pace. Sul fronte opposto, 3 vittime civili a causa di un raid russo nella regione di Dnipropetrovsk e poi droni russi hanno colpito e incendiato una nave cargo tedesca battente bandiera liberiana davanti al porto di Odessa. E sono ore di attesa per l'annuncio di un accordo per la piena riapertura dello stretto di Hormuz. A sbloccare lo stallo, l'accordo raggiunto ieri tra l'Iran e l'Oman per la gestione del futuro flusso dei mercantili, ma manca il sì degli USA. Omaggio di Vasco Rossi a Francesco Guccini, scomparso oggi a 86 anni. Non sei mai stato di moda, ma sempre attuale e coerente. I funerali per il cantautore bolognese ma modenese di nascita si terranno in forma privata nei prossimi giorni. Il leghista e professore di economia Alberto Bagnai, responsabile economia del Carroccio, è stato nominato dai presidenti di Camera e Senato quale terzo membro dell'antitrust. Ora dovrà lasciare il seggio alla Camera. Ed è tutto per ora, a più tardi.
1: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. La Juventus compie un altro passo verso Joshua Zirkzee e Jonathan David sembra ogni giorno più lontano dalla signora, che vorrebbe sostituire il canadese con l'ex attaccante del Bologna. Angelinho lascia la Roma, è ufficiale il prestito al Deportivo La Corugna. Il club giallorosso ha comunicato la cessione del terzino con la formula del prestito con diritto di riscatto. È fatta per l'arrivo di Mastrantuono alla Fiorentina, che ha trovato col Real Madrid la formula per il trasferimento. Sarà un prestito secco. Il Napoli si prepara a salutare Romelu Lukaku, l'attaccante belga è al centro di voci di mercato che lo vorrebbero in MLS all'Atlanta United. In entrata gli azzurri accelerano per Benoît Badiashile, il difensore del Chelsea, individuato come sostituto dell'infortunato Buongiorno. Per oggi è tutto, un saluto da Francesco Di Somma.
2: A Radio 60 70 80 stiamo mixando 30 anni di successi.

0: disco più bello dell'altro.
1: Ami la musica 60, 70, 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60, 70, 80 by Studio Più.

0: E ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60-70-80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: C'era una volta
1: Hit Parade.
2: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
3: È il 1963 l'anno protagonista di questo spazio dedicato alle classifiche del passato su Radio 60 70 80 insieme a Bruno Righetti. Siamo nell'estate e una delle canzoni regine di quell'estate fu proprio quella di Rita Pavone con Cuore.

Il fenomeno delle cover negli anni 60 è andato veramente molto molto di moda e ha fatto la fortuna di numerosi artisti. Si prendevano canzoni che avevano già sfondato all'estero e le si reinterpretavano in italiano e ovviamente finivano in classifica. E molti artisti hanno fatto la loro fortuna, tra i primi sicuramente Adriano Celentano. Non ha sfuggito alla regola anche Rita Pavone con questa canzone dal titolo Cuore, a sua volta una cover. Era un assoluto inedito invece in

0: Stato.
1: Un anno d'oro per Paul and Paola con questa canzone che abbiamo appena ascoltato. Negli Stati Uniti vendette milioni di dischi e ovviamente l'eco del successo arrivò anche da noi ed è una discreta fortuna. Si chiude qui l'appuntamento con le parade del passato. Ricordate di scaricare l'applicazione di Radio Studio Più sul vostro telefonino, portateci con voi durante le vostre vacanze in tutto il mondo. Voi navigate all'interno dell'applicazione, ci trovate sicuramente e rimarrete quindi collegati con la nostra musica per tutto il tempo che vorrete. Noi ci risentiamo qui puntuali tra un'ora circa per un altro appuntamento dedicato alle hit parade di tanto tempo fa.
0: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 607080 by Studio Più.
1: Su Radio 607080, la musica mixata degli anni più belli.

ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: In questi giorni, qualche anno fa, c'era una volta Hit Parade.
1: Torna prepotentemente alla ribalta la classifica del passato, siamo nel 1973, un'estate magica per un artista inglese, risponde al nome di Elton John e lo andiamo subito ad ascoltare con la sua Crocodile Rock.
2: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, c'era una volta Hit Parade.

Ne ha fatti ballare davvero tanti Elton John in quell'anno, 1973, con la sua Crocodile Rock. E dopo che si era stanchi e esausti per avere lasciato tutte le energie durante la danza, nel momento, diciamo, di relax, ascoltavano un altro pezzo e lo spingevano dritto in classifica. Una stupenda canzone d'amore scritta da Paul McCartney per la moglie Linda, My Love.

0: davvero un privilegio aver assistito in diretta alla straordinaria carriera di questi due artisti, Elton John e Paul McCartney, davvero un concentrato esplosivo di talento mai superato durante tutta la storia dei secoli dei secoli. Su Radio 60 70 80 il tempo dedicato alle parete si è esaurito, noi ci ritroveremo fra un'ora circa per raccontarvi insieme un'altra classifica del passato. Questa era quella del 1973. A tra poco.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

0: Studio Più, 30 anni di grandi successi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Su Radio 60 70 80, la musica mixata degli anni più belli.

0: Ogni ora si apre con i grandi mixati. Grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: C'era una volta
1: Hit Parade.
2: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
3: Bentornati all'ascolto di Radio 60 70 80 del momento soprattutto dedicato alle classifiche del passato che oggi si occuperanno del 1983, l'estate di quell'anno. Rimanete all'ascolto perché ci sono due grandissimi pezzi da ascoltare. A tra poco.
4: C'era una volta Hit Parade.

Erano un duo, venivano dalla Danimarca. Nel 1983 questi due ragazzi danesi pubblicano un disco, quello che abbiamo appena ascoltato, che raggiunge il successo intercontinentale. Naturalmente non poteva che arrivare anche dalle nostre parti, Sunshine Reggae, proprio nello stesso periodo in cui arrivava l'ondata ciclonica della pubblicazione di un disco che poi ha fatto storia sia come record di vendite ma anche storia personale dell'artista che andiamo ad ascoltare. Vi dico solo nome e titolo della canzone: Michael Jackson, Billy

0: Con questo disco tutti gli aggettivi si sono automaticamente azzerati, non esistono più parole per descrivere quello che successe in quel periodo con la pubblicazione di Thriller. Michael Jackson ha chiuso il nostro appuntamento dedicato alle classifiche del passato, si chiude il sipario sul 1983, su quella magica estate. Noi ci ritroveremo qui fra un'ora circa per un'altra strisciata dedicata alle pareti di tanto tempo fa. Ricordatevi di scaricare l'applicazione di Radio Studio Più, voi all'interno ci trovate con grande puntualità e ci portate con voi nelle vostre vacanze un po' in giro per il mondo. A tra poco.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta, hit parade.

siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: Radio 60 70 80 News.
1: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Apriamo con la notizia del clamoroso quinto oro nei tuffi conquistato agli europei di nuoto a Parigi da Chiara Pellacani, a primeggiare assieme a lei nel sincro femminile Elisa Pizzini. E l'Italia consolida il primato nel medagliere con 19 medaglie, di cui 7 del metallo più prezioso. Dalle 18.50 alla finale maschile dalla piattaforma. Due gli azzurri in gara, il campione del mondo juniores Simone Conte e Romano Vang. Tensione in commissione d'inchiesta sul Covid durante l'audizione di Giuseppe Conte, che assumendosi la piena responsabilità giuridica ha difeso l'operato del suo governo, definendo l'Italia un modello internazionale e bollando l'organo parlamentare come un plotone d'esecuzione. Il leader del Movimento 5 Stelle ha attaccato la destra per la gestione dell'emergenza, lodando invece il senso di responsabilità di Silvio Berlusconi e depositando in procura un documento anonimo sulle mascherine sospette per fugare ogni ombra di illecito. Immediata la reazione delle forze politiche. Dalla maggioranza Fratelli d'Italia parla di uno show condito da vittimismo per sviare dai reali nodi e dalle responsabilità della gestione pandemica. Sul fronte delle opposizioni il Partito Democratico schiera il proprio sostegno, denunciando come la maggioranza stia piegando la commissione d'inchiesta Covid a mero strumento di scontro politico e ritorsione contro i passati governi. Droni ucraini sempre più in profondità nel territorio russo, oltre 600 sarebbero stati abbattuti, dicono i russi. Ma Zelensky ha confermato l'attacco condotto contro due raffinerie russe situate fino a 1300 km dal confine, ribadendo che Putin deve scegliere la pace. Sul fronte opposto, 3 vittime civili a causa di un raid russo nella regione di Dnipropetrovsk. E poi droni russi hanno colpito e incendiato una nave cargo tedesca battente bandiera liberiana davanti al porto di Odessa. E sono ore di attesa per l'annuncio di un accordo per la piena riapertura dello stretto di Hormuz. A sbloccare lo stallo, l'accordo raggiunto ieri tra l'Iran e l'Oman per la gestione del futuro flusso dei mercantili. Ma manca il sì degli USA. Omaggio di Vasco Rossi a Francesco Guccini, scomparso oggi a 86 anni. Non sei mai stato di moda, ma sempre attuale e coerente. I funerali per il cantautore bolognese ma modenese di nascita si terranno in forma privata nei prossimi giorni. Il leghista e professore di economia Alberto Bagnai, responsabile economia del Carroccio, è stato nominato dai presidenti di Camera e Senato quale terzo membro dell'antitrust. Ora dovrà lasciare il seggio alla Camera. Ed è tutto per ora, a più tardi.

anni la musica 60, 70, 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60, 70, 80 by Studio.

0: disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.